0: Basper Sweats, la canzone di Miley Cyrus, la prima sentita insieme, buongiorno e
1: animo.
0: Dai mattinieri, ce la possiamo fare stamattina? Sì. Oggi
1: sì.
0: Scusa, giovedì?
1: Sì, a quanto pare sì, oggi è giovedì.
0: Capito, giovedì si gira il vino, senti.
2: Buongiorno mattinieri, sto scendendo giù in campagna a girare il vino, perché se no diventa aceto.
0: Capito?
1: A girare, immagino devono girare le botti, come funziona?
0: No, che ne so, gira, mescolano il mosto tutto.
1: Dici?
0: Sì. Boh, che bello. Chiediamo,
1: non è che girano solo sotto sopra, no?
0: Non saprei, però bello, mi piace questa cosa di girare il vino, se lo fa aceto. Io c'ho la Leti che se non la ungo diventa aceto pure lei, acida, capito? Va unta sta ragazza.
1: Ecco, e ungino.
0: Ungi, nel senso
1: oggi
0: che bisogna...
1: ieri non hai unto, che, ungi.
0: Come ti devo ungere, scusa? Con le mani sporche di cazzo, dopo che so, ho cambiato uno pneumatico, capito? Vabbè. Allora, buongiorno mattinieri, pronti perché vogliamo sentirvi a raffica. Primo pensiero del giorno, poi tra tutti voi che mi scrivete, insomma, chiameremo qualcuno e chiederemo: ma tu che radio ascolti? Se rispondete Radio Kiss Kiss da 50 anni, vi aggiudicate la maglietta celebrativa dei 50 anni di Kiss Kiss, anche se ci ascoltate da meno anni, ma la risposta è questa, insomma, mi raccomando, ci raccomandiamo. Vuoi ricordare il numero?
1: La certo, 347 490 0042.
0: E allora, come nostra abitudine, apriamo con le prime pagine, i giornali in edicola questa mattina. Iniziamo, insomma, i temi sono quelli delle ultime ore, ovviamente i più discussi. Non so se avete letto i giornali online oppure avete curiosato un po' sui social. Le notizie di queste ore sono i vertici dell'ONU e le varie dichiarazioni che arrivano a questo vertice. C'è il bilaterale poi Stati Uniti-Cina, con Trump e Xi Jinping che si incontrano. E poi l'altro tema riguarda, per esempio, questa cosa che qualcuno dice si attendeva da tempo, altri dicono sarà un disastro: l'ok al ritorno al nucleare deciso ieri dal governo. Chiaramente, io lo dico sempre, cioè i giornali scrivono già sì definitivo sul nucleare, le prime centrali nel 2033, insomma ci vogliono anni per posare la prima pietra. E quindi vero è anche che si cercherà di recuperare anche le centrali che l'Italia già vive e che ha dismesso dopo il referendum, cos'era, dell'84, per ricordare bene l'anno. Comunque il Corriere apre proprio con questo titolo in taglio basso: il sì definitivo sul nucleare, prime centrali nel 2033, al Senato via libera al DDL delega. Pichetto Fratin parla di giorno storico. Sempre sul Corriere della Sera: guerre, accuse sul palco ONU, Trump invita Putin al G20, allarme per un elicottero russo intanto che sorvola la Polonia. Pezeschian, il presidente iraniano, mostra i bimbi vittime dei raid sull'Iran, i delegati americani se ne vanno. Xi intanto all'incontro con Donald Trump. Sulla prima della Repubblica i temi sono questi. Scuola, anche si torna a parlare di scuola, i paletti del Colle. Oggi in Consiglio dei Ministri arriva il decreto, no? Di cui abbiamo tanto parlato anche ieri, sul 30% di stranieri in classe esclusi dal provvedimento, i nati nel paese o con 2 anni di asilo. Il Quirinale però chiede la garanzia di istituti non lontani da casa, la CEI, preservare la coesione sociale. Dal governo dicono proprio

0: Per quello lo facciamo, per far appunto diventare parte della comunità gli stranieri che non parlano la lingua. Il problema è legato a chi non parla la lingua italiana. La stampa di Torino: Zelensky all'ONU, fermate Putin, il paziente zero, nessuno tranne lui vuole la guerra. E poi qua la scuola di Genova, dove 24 paesi convivono in classe oltre le diversità. Poi imprese, energia, università, il piano per spendere gli ultimi 24 miliardi del PNRR. Il Messaggero di Roma apre con scuola, oggi c'è il decreto, il governo apre anche alle richieste del Colle, il tetto agli studenti stranieri, alunni spostati solo in istituti contigui e freno alle multe. Su anche qui ritorno al nucleare, sulla prima del Messaggero, il via libera del Parlamento, fra l'altro ieri è arrivato il via libera del Senato, quello della Camera già c'era stato. Poi il Giornale: bentornato nucleare, c'è il via libera definitivo, le prime centrali di nuova generazione pronte fra 7 anni. Meloni dice più sicurezza per le famiglie e imprese, finalmente l'Italia supera 40 anni di no ideologici. E anche qua tetto degli stranieri a scuola, ma c'è i tifa per l'Islam. Il Resto del Carlino: ONU, l'Iran attacca Trump, i delegati americani se ne vanno. E ancora la Verità: le classi speciali di Mattarella, il governo tira dritto sul decreto al lavoro pure gli uffici del Colle. E poi corsa della Stampa e del Campo Largo a giustificare la circolare con cui il capo dello Stato da ministro definiva gli stranieri a scuola un problema. E quando Mattarella era ministro e non presidente della Repubblica, decise per questo tetto di 5 stranieri, non c'erano gli stranieri che ci sono oggi in Italia come numero, diciamo, no? Il Sole 24 Ore: nucleare, via libera al ritorno in Italia e una legge per il futuro energetico dell'Italia, ora decreti attuativi, l'intervista al ministro Pichetto Fratin. Su Libero: forza meno tasse, Salvini, serve una manovra coraggiosa, Giorgetti, riduzione dell'IRPEF al ceto medio e abolizione strutturale del bollo. Questi c'è anche l'ok al taglio del canone Rai. Questi sono gli obiettivi da presentare nella legge di bilancio di fine anno. Sapete che c'è la legge di bilancio che viene fatta per l'anno successivo. Riusciranno i nostri eroi a tagliare, innanzitutto a rendere strutturale il taglio del bollo, e poi taglieranno anche il canone Rai. Sarebbe, insomma,
1: quello sarebbe meraviglioso.
0: Sarebbe meraviglioso, veramente. Vai. Lo Sport, la Gazzetta dello Sport: il Milan vuole Rabiot fino al 2030, diavolo per sempre, taglio alto. Poi si scrive della Formula 1, mondiale arrivo sabato a Baku, Antonelli prepara l'allungo. Sul Corriere dello Sport: grazie Juve, italiano esclusivo in Turchia, è già popolarissimo, punti di forza, le sue Besiktas, 2 scarti bianconeri su tutti, Vlahovic. Poi l'Italia scopre Zoma, domani con il Belgio l'esordio bis di Mancini, con tanti giovani e qualche conferma come per esempio Donnarumma tra i pali, Barella a centrocampo, Di Marco, insomma lo zoccolo duro della nazionale, i giovani anzi poi sono il punto di forza con tanti esordi che vedremo. Va bene, queste notizie principali, tra poco tocca a voi, fatevi sentire al nostro numero
1: 347 490 0042.
2: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati...

0: gente va a radio.
1: I mattinieri.
2: Ciao Max, ciao Leti. Allora, io vivo vicino a una di queste centrali nucleari dismesse a Caorso. È uno scandalo perché dagli anni 90 a oggi ci lavorano dentro ancora centinaia di persone per disattivarla, mantenerla in sicurezza. Cioè, siamo proprio stupidi perché potevamo sfruttarle queste centrali e ci sono costati milioni, milioni, miliardi sia a farle che adesso a gestirle, perché ancora ci lavorano.
3: Certo.
2: E adesso, le rifanno.
3: Dai, capito.
2: Giusto così, perché dobbiamo continuare a comprare altrimenti l'energia, però che spreco di denaro. E ne avevamo 4 in Italia ferme.
3: Sai, ma noi venivamo dal disastro di Chernobyl, insomma, fatto sta che quella cosa ci condizionò parecchio per la scelta dell'abolizione nucleare, no? Quando fu fatto il referendum, quindi quell'evento tragico pesò tantissimo. Vi sentiamo con i vostri primi pensieri del giorno, c'è di tutto.
4: Buongiorno Max, buongiorno Lady, Marco, sempre lui, pensione 86, Marco. Oggi si rientra dal lavoro, aspettiamo che la bestia ritorna dalla palestra e ci andiamo a fare un bel giro con la Vespa Special Key.
5: Buongiorno mattinieri. Ciao Max, ciao la Lady. Qua Riccardo, direzione Pescara. Animo, animo!
6: Vai. Buongiorno Radio Kiss Kiss. Qua a Brescia, 13 gradi. E sto andando ad aprire insieme alla mia collega al bar. E animo, animo, sperando che la macchina che perde olio non mi abbandoni fino oggi pomeriggio che c'è il meccanico.
3: Ah, ecco, prima o poi finirà quest'olio. Attenzione, controlla la temperatura.
7: Buongiorno, chi sei? Qua è Carioca 74, truck driver.
3: Grande Carioca.
7: Sto percorrendo la direzione adriatica verso le Marche, la mia sede. Ieri abbiamo fatto la Puglia, ci siamo svegliati alle 4:25 dall'area di servizio Le Fantine.
3: Molto bene.
8: Buongiorno,
3: pronto.
8: Mattinieri. Yeah. Sto scendendo giù in campagna a girare il vino.
3: Capito,
8: perché
3: Ale,
8: se no diventa ceto.
3: Lale, ti sei diventata ceto tu?
9: No,
3: no, perché che dà? Vai.
10: Mattinieri, buongiorno. Pasquale da Sassano, camionista, tutta direzione Foggia.
3: Dai,
10: animo, yeah. Animo.
9: Animo.
11: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Max, ma è vera la notizia, le voci che girano?
3: Quali voci?
11: Che il 25, cioè domani,
3: che succede?
11: Cominceranno il blocco camionisti e tutta la catena, diciamo, dei lavoratori.
3: Noi abbiamo notizia ufficiale, ma ora si informa la Leti che c'ha le amicizie importanti.
9: Vado ad informarmi.
12: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Benedetto da Mazzara del Vallo e sto andando al lavoro. Presto andrò in ferie. Ciao!
3: Ma come in ferie? Sono finite le ferie, dove vai?
7: Buongiorno mattinieri, Marco da Lari, provincia di Frosinone.
3: Marco!
7: Niente, iniziamo la giornata lavorativa e animo, animo!
3: Vai, Tommy, come stai?
13: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Tommy di Crazy Radio, direzione Piedimonte Matese, Capotreno. Kiss a tutti e animo, animo!
3: Buongiorno Marcello!
14: Mattinieri, buongiorno! Marcello da Cinisi, operatore ecologico!
9: Ciao!
14: Bellissima canzone di Scorpio sui vecchi tempi!
9: Animo!
15: Vai. Allora, ciao Carmine da Taranto, volevo dire a Marco Bestione 76. Come fa a mettere la naffa dal camion e a camminare? Qui in Puglia c'è un blocco dappertutto.
3: Hanno bloccato allora.
15: Quindi ci dobbiamo unire perché dobbiamo vincere noi.
3: Ragazzi, fateci sapere se c'è questo blocco in corso. Dai il numero a Leti, grazie.
9: Certo, 347-490-0042.
3: Vabbè, hai trovato qualcosa?
9: No.
3: Non ha trovato niente la Leti, ragazzi. Cerchiamo ancora, dai. Poi cerchiamo le conferme anche da voi.
9: Sì, sì.
3: Vi aspettiamo, buongiorno a tutti. Noi e voi insieme siamo i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss. Molto

0: Fatti che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza. Kiss, kiss.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Kiss, kiss.
4: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Kiss, kiss.

0: Radio Kiss Kiss, My Body Isn't Ready.
1: Rispondi e vinci.
2: Siamo pronti? Vai subito. Chiamiamo qualcuno tra di voi. Vediamo se risponde correttamente. Chi chiamiamo, la Leti?
3: Mimmo,
2: ti stiamo chiamando. Mimmo. Pronto? Sì, pronto.
3: Mimmo.
2: Ciao Leti. No, aspetta.
4: Buongiorno.
2: Fai finta che non ci conosci, aspetta.
4: Non ci conosci, aspetta. Ti conosco da 50 anni.
2: Allora, caro Mimmo, sei pronto? Ti facciamo una domanda. Ma tu che radio ascolti?
4: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni soltanto.
3: Bravissimo Mimmo!
2: Complimenti, ti aggiudichi solo per questa risposta corretta. Niente male, e ora t-shirt celebrativa dei 50 anni di Kiss Kiss. Grazie per essere il nostro fedele ascoltatore. Ti abbiamo chiamato mentre fai cosa? Sei al lavoro?
4: Ho appena finito di girare il vino e io lavoro da Stellantis, sto andando a lavorare.
2: Ah, senti, stai girando il vino, spiega, quindi hai girato la botte proprio?
4: Ho girato il vino sotto sopra, come ha detto lei.
3: Sotto sopra?
4: Perché sennò diventa aceto.
2: Ma quello in bottiglia o nella botte, com'era?
4: Nella botte.
3: Vedi?
4: È stato appena schiacciato l'uva.
2: Capito.
4: Se non la giri, quello di sopra prende aria e prende lo spunto, si dice.
2: Ogni quanto si fa sta girata? Ogni giorno?
4: Deve girare categoricamente due volte al giorno.
2: Mi interessa.
4: Perché sennò è così, sennò diventa aceto.
2: No, mi interessa, ma è un video che è fatto per te o lo vendi?
4: Per me, casa mia.
2: Molto bello, va bene. Oh, fallo con la maglia celebrativa di Kiss Kiss, mandaci una foto quando ti arriva. Grazie, un saluto.
3: Ciao Mimmo.
4: Buon lavoro.
3: Grazie, ciao.
4: Ciao.
1: Rispondi e vinci.

0: Sei pronta, Leti?
1: Prontissima.
0: Tocca a te, prego.
1: Vai.
2: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
1: Speriamo.
0: Le notizie di secondo piano, quelle che ti sei perso, questo è il sottotitolo. Le trova per noi la Leti, buongiorno. Cosa hai trovato?
1: Tre notizie.
0: Vuoi darmi qualche indizio?
1: No.
0: Per carità. Dovessi lavorare troppo.
1: Certo.
0: Vabbè, rubiamoci lo stipendio qua,
1: Ma te lo ruberei te lo stipendio. Vai. Ma possiamo iniziare?
0: Allora, parliamo di lavoro che sembra conti meno nella nostra vita, ma siamo più legati però alle aziende, no? Secondo appunto la ricerca, sembra un po' una contraddizione, sì. Ed è proprio questo il bello della notizia, una ricerca internazionale realizzata da Ipsos ha coinvolto 11.000 lavoratori 14 paesi, Italia compresa, e allora emergono da questa ricerca tre paradossi. Sì. Il lavoro occupa una posizione meno centrale nella vita di tutti noi, ma cresce il legame però con l'azienda. Nonostante, che ne so, le preoccupazioni, no? Le preoccupazioni economiche, molti sono disposti a lasciare un posto che non interessa più, e l'intelligenza artificiale genera nel complesso più entusiasmo che paura. Tradotto, forse non vogliamo lavorare meno, vogliamo che il lavoro occupi, diciamo, il posto giusto nella nostra vita.
1: Certo.
0: E quindi mi interessa sentire questo aspetto. È vero che siamo
1: forse
0: più legati,
1: forse più per i giovani, mi sa, questa cosa.
0: Ci affezioniamo anche alle aziende, ovviamente. Se stiamo bene, se stiamo male, no.
1: Ovvio. Insomma,
0: io per esempio sono affezionato all'azienda KissKiss, devo dire la verità, molto. Perché ho avuto altre chiamate, qualcuno dice che non te ne sei andato, mannaggia. Però,
1: ma infatti, perché non te ne sei andato? Io ancora ti sto ancora di fronte a me.
0: Sono affezionato a KissKiss, non ce la faccio, capito? Però era per dire, capisco un po' questa sensazione che viene fuori se stai bene in un posto. Anche perché poi, come si dice, sai quello che lasci ma non sai quello che trovi.
1: È
0: no?
1: Vero.
0: Quando cambi, a volte dici, ma insomma, alla fine non sto poi così male, qua sto benissimo, non dico per me in generale, no?
1: Sì.
0: Allora, poi leggevo di questa bella iniziativa, ci sono un sacco di notizie, diciamo, di secondo piano legate alla scuola. Questa è una notizia così che mi fa star bene, mi fa pensare bene. Dal 5 ottobre 1750 bambini di quarta e quinta elementare appartenenti a 87 classi milanesi faranno lezione a bordo di un tram storico.
1: Che bella.
0: Durante il viaggio attraverseranno luoghi come il Castello Sforzesco, la Scala, il Bosco Verticale, Monumentale. Poi svolgeranno attività su educazione finanziaria, educazione civica e sostenibilità mentre sono in tram e guardano tutto, capito? Cioè io ti parlo di quelle cose della tua città ma le guardi anche mentre le studi.
1: Questa è una bellissima iniziativa, è meravigliosa.
0: Portare la scuola fuori dalla scuola, e insomma non è una novità, lo fanno spesso le scuole con le visite guidate, ma farlo per le lezioni deve essere una cosa molto carina.
1: Magari la facessero anche a Roma, bella questa cosa.
0: Sì, a Roma, in tutte le
1: Roma,
0: città,
1: tutta la città. Beh, io essendo romana. Essendo romana,
0: saresti
1: però,
0: sul tram anche tu?
1: Sì,
0: attaccati
1: mamma
0: al tram,
1: mia.
0: La Leti, vai. Attaccati al tram.
1: Ma poi ti devo dare una capocciata stamattina.
0: Allora, la fiera che si occupa di bricolage a Milano, stanno emergendo tecnologie domestiche molto meno fantascientifiche, più concrete. Ci sono contenitori per il pranzo autoriscaldati, barriere che si espandono automaticamente in caso di allagamento della casa, illuminazione intelligente e sempre più domotica la casa con pannelli solari portatili, nuovi sistemi per la sicurezza domestica e sempre più, appunto come dicevamo, domotica, cioè la casa che si controlla con comandi vocali o gestuali, no?
1: Gestuali,
0: anche
1: sì,
0: quelli
1: sì.
0: Gestuali. Sì, sì, sì, sì. No, mi piace. Il mercato italiano del fai da te casa e giardino vale circa 17 miliardi secondo Teleborsa. Punto divertente: quando da ragazzi immaginavamo la casa del futuro, pensavamo al robot maggiordomo, che ne so, invece alla fine il futuro potrebbe essere semplicemente la schiscetta che si scalda da sola e fa qualcosa che evita che ti si allaghi, per esempio, l'altro attrezzo, il garage. Mi piace.
1: Mi piace schiscetta.
0: La schiscetta, la, come che la chiama?
1: Sì,
0: sportina.
1: Io non l'ho mai chiamato schiscetta.
0: Il recipiente da viaggio, la sportina.
1: La sportina,
0: vabbè.
1: Sì.
0: Mettiamo una canzone nuova e poi torniamo a sentire le vostre storie, le vostre opinioni. Kintsugi, Elisa.

Petro. Attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo Pippo.

0: www.fileni.it.
1: Yes, yes.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Kiss Kiss.

0: da Modena, oggi sono un po' in ritardo, quindi ho iniziato ad ascoltarvi adesso, però vi mando il mio buongiorno dalla mia macchina dicendo che mi sono alzata con la voce di Max e la Leti nel mio sogno che mi facevano vincere la maglietta, quindi non la vincerò mai, però ero molto contenta. Niente. Buona giornata a tutti, animo.
1: Questa è strategia, strategia per dire guarda che il sogno si realizza, così chiamiamo lei, capito? È una furbata, è stata furba.
2: È stata furba, però non rinunciare a questo tuo sogno.
1: Addirittura. Buongiorno a tutti, siamo i mattinieri, ricordate questa radio Kiss Kiss, Maura si è arrivata tardi, abbiamo appena da poco regalato la maglietta celebrativa dei 50 anni di Kiss Kiss, ma tanto le regaliamo tutta la giornata, lo faremo anche domani, tutti i giorni, insomma continuate a seguirci, basta inviare messaggi di testo vocale per raccontarci, insomma per far parte del programma innanzitutto, e poi magari potreste ricevere la nostra chiamata, perché estraiamo a sorte, a caso, uno dei tanti messaggi arrivati e le richiamiamo, e se risponde ascolto Kiss Kiss da
2: 50 anni,
1: ecco, quindi beh, si aggiudica la maglietta di Radio Kiss Kiss, la maglia celebrativa dei 50 anni. Buongiorno.
3: Speriamo che bloccano davvero tutta l'Italia. Per una volta ogni tanto siamo uniti. Animo!
2: Animo!
1: Allora, noi stiamo verificando, è vero che online in rete sono circolate delle locandine, che oggi ci sarebbero state delle agitazioni, stop di alcuni tratti autostradali, ma non c'è uno sciopero ufficiale.
2: No.
1: Però, insomma, cerchiamo di informarci ancora meglio.
2: Sì.
1: Grazie.
4: Sono Piero da Reggio Emilia, andando a lavorare, volevo condividere questo mio pensiero con voi inerente all'aumento del diesel. Io sono convinto, sono passato prima una colonnina con 2,37 euro, sono convinto del fatto che si facesse uno sciopero, purtroppo non si può fare, ma se fosse fattibile, l'intera Italia per una settimana non usa più l'automobile. Sono convinto che i prezzi del diesel si abbasserebbero di tantissimo per far riprendere le persone a spendere.
5: Mamma vorrei mia. Dire a tutti questi italiani che pretendono che noi con i mezzi pesanti ci fermiamo, di fermare anche loro le auto, e non che devono aspettare noi che ci fermiamo per avere vantaggi sul gasolio, si fermassero anche loro.
1: Fermiamo l'Italia, dico.
6: Benedetto Strada Mazzara, sì, vado a fare la chiusura a Ibiza.
1: Tu se ne vai Ibiza.
7: Buongiorno mattinieri, buongiorno Kiss a tutti. Niente, volevo semplicemente augurare una buona giornata a tutti.
3: Alete, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Chi ha l'ascoltatore di prima, Max? Quel vino se lo può bere solo lui.
1: E perché?
3: Non facciamo vino da qualità, no? Che ogni giorno, due giorni, lo devi girare ogni due volte al giorno.
1: Guarda,
3: da dove dovete?
1: Va bene, scusa, perché no? Dai, va bene. Allora, tra poco vi sentiamo. Era un assaggio, ok? Un assaggio dei vostri messaggi. Punto di vista sui fatti in attualità. Abbiamo un sacco di titoli anche sui quali coinvolgervi. E tra poco scopriamo anche i segni più fortunati di oggi.
8: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: Buongiorno amici.
1: Che c'è adesso?
2: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Momento più atteso è quando c'è la lei, la Leti. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Pieni di rinnovato entusiasmo. Allora, oggi giovedì 24 di settembre, state ascoltando i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, è il momento del nostro oroscopo. I tre segni più fortunati di oggi. Terza posizione per quale segno zodiacale?
3: Per il segno del leone, smaltita la stanchezza, oggi un transito benevolo stimolerà i contatti e vi porterà una proposta inaspettata da una persona che non sentivate da tempo.
0: Al secondo posto quale segno troviamo?
3: Il segno dei gemelli. La fine della quadratura solare vi toglierà un peso dal petto, regalando una lucidità mentale tagliente per chiudere un accordo finanziario molto vantaggioso.
0: Ragazzi, c'è stata la quadratura solare.
3: Certo.
0: Sapevo che potesse accadere. Va bene, prima posizione quale segno?
3: Per il segno del cancro, i transiti d'acqua sbloccheranno un'eccellente fluidità emotiva, rendendovi capaci di risolvere un vecchio malinteso familiare.
0: Va bene, allora facciamo.
3: Tu hai un transito d'acqua?
0: No, c'ho il malinteso familiare, però poi te lo dico.
3: Vai.
0: Da risolvere. Il riepilogo: i segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
3: in terza posizione il segno del leone, in seconda posizione il segno dei gemelli, in prima posizione il segno del cancro.
2: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Oggi, giovedì, soprattutto 24 di settembre, in questa data, chi ricordiamo e cosa celebriamo?
3: Iniziamo dai santi del giorno. San Pacifico. Beata Vergine Maria della Mercede e San Gerardo. Mi piace il nome Gerardo. Passiamo agli eventi del giorno. Nel 1948 nasce ufficialmente Honda Motor Company.
0: Ecco.
3: Honda Soichiro fonda in Giappone l'azienda destinata a diventare uno dei maggiori produttori mondiali di motociclette e automobili.
0: Tra l'altro ci sono diverse storie su signor Honda.
3: Sì.
0: Non è tanto per parlare del brand, ma lui insomma, c'erano problemi quando gli venne l'idea, proprio con i carburanti, no, come abbiamo oggi. Oggi sono troppo cari, prima non si trovavano, e allora lui vedeva tutte queste biciclette dismesse, i motori, e pensò di mettere un motore su una bicicletta, e da lì nacquero le prime
3: gli elementi geniali,
0: le prime moto, appunto. Vabbè, poi
3: nel 1961 si tiene nella prima marcia della pace Perugia-Assisi. Il 24 settembre del 1959 va in onda per la prima volta lo Zecchino d'Oro.
0: Quando parli di Zecchino d'Oro mi viene in mente sempre lui.
4: Ma sai dov'è l'Islanda?
5: È molto lontano l'Islanda, è vicino a Padova.
0: Sono più meravigliosa.
3: Sì. Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1896 Francis Scott Fitzgerald, annoverato tra i maggiori narratori statunitensi del Novecento. Auguri a Marco Tardelli, l'ex calciatore della nazionale della Juventus, compie 72 anni.
0: Celebra il suo gol con la nazionale, la sua esultanza nei mondiali, la finale dei mondiali 1982 che l'Italia vinse in Spagna contro la Germania. Poi
3: concludiamo con la storia della musica, una delle canzoni più famose dedicate a questo mese, e dentro c'è proprio una data precisa, la notte del 21 settembre. Il coautore Ellie Willis chiese più volte a Maurice White perché proprio il 21 settembre. Pensava ci fosse un significato particolare. La risposta in sostanza fu: suonava bene.
0: Sì, era musicale.
3: A volte dietro una canzone immortale non serve una storia complicata, serve la parola giusta al posto giusto. Earth, Wind and Fire, September.

0: Bellissima.
1: Questa era anche una delle canzoni che faceva dalla colonna sonora al film Quasi Amici, no?
0: Sì, è
1: dove
0: vero.
1: Lui che accompagnava un uomo in sedia a rotelle, poi ci diventa amico, e, insomma, e a un certo punto era stufo di stare lì. C'è una scena del film molto bella dove la persona che accompagnava in sedia a rotelle sentiva musica classica e lui a un certo punto
0: perché era il suo compleanno,
1: questa canzone,
0: quindi hanno fatto,
1: no?
0: Dopo 3 ore di musica classica con l'orchestra, che
1: quest'anno
0: a un certo punto
1: questa, sì. Disco music, vai, perfetto, sì. Va bene, mettiamo adesso dal 1995 su Radio Kiss Kiss Supergrass.

0: Senti, ti è venuta voglia di partecipare ad un'asta online o di fare un'assicurazione, che ne so.
1: È vero,
0: ancora non sono di uno spot, mi ricordo. Mi è venuta voglia di fare una polizza assicurativa, non so perché. La pubblicità mi condiziona. Dai, ripartiamo. Ah, mamma mia, come ci condiziona la TV in generale.
1: Ma non mi parlare di pubblicità, che ho in testa una in questi giorni, mannaggia.
0: Va bene, buon giovedì mattina. Qual è quella Ghirappa?
1: Quella lì.
0: Ghirappa, un vecchio spot.
1: Mamma mia, degli anni 90.
0: Allora, 6 minuti di questo giovedì 24 di settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto e un grazie alla regia.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Allora, abbiamo un sacco di fatti d'attualità da commentare insieme questa mattina. Preparatevi, perché vi chiamiamo come sempre a dire la vostra, la vostra opinione, il vostro punto di vista. Tra poco ripartiamo dalle agenzie, ma ricordate il numero per essere i nostri opinionisti concreti, cioè dovete esternare, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Ripartiamo dalla musica più bella di Kiss Kiss, Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Appunto.
1: Esattamente.
0: È andato in tilt il centralino, tanta gente che vuole ridere insieme a noi. 081 546 1212. Abbiamo Alessandro. Alessandro, abbassa il volume della radio al momento, oppure spegnila, la riaccendi subito dopo la telefonata.
1: E ascoltaci, okay? Al telefono, vai.
2: Sì, ciao. Ah.
1: Bravo Alessandro, grazie. Ciao, chi schissa te,
0: ciao. Enzo, buongiorno.
1: Bravo Enzo, grazie.
0: Chi schissa te?
2: Buongiorno.
0: Chi è al telefono? Leo.
1: Leo, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Leo, ridi, che la mamma ha fatto gli gnocchi. Buongiorno, grazie, ciao, buongiorno a te. Ragazzo. Grazie, chi schissa te?
0: Ma sono gli uomini che vogliono ridere di più, oppure le donne non riescono a beccare la linea stamattina?
1: Le donne non ridete, siete tristi. Allora, 081 546 1212, ma state zitto. Allora, chi abbiamo al telefono? 081 546.
0: Un attimo, che stanno 12, litigando?
1: Che sta impazzendo, perché ovviamente, lo ripeto, il nostro telefono è come la maionese, improvvisamente impazzito.
0: Ma lì dobbiamo allestire un ring, Pippo, perché si daranno a cazzotti, pigano anche dall'altra parte.
1: Qualche volta si succederà.
0: Allora, Francesca, buongiorno. Brava,
3: buongiorno.
0: Eccola.
1: Ridi Francesca, che fa bene, brava. Così ci piace, grazie. Ciao, chissà te Francesca, ciao. Chi abbiamo? Lorenzo, ciao Lorenzo.
4: Buongiorno.
1: Ciao, grazie Lorenzo. Ciao.
0: Chi schissa te,
1: grazie.
0: Alessandro, ciao.
3: Ciao, una risata alla Joker.
0: Vai. Bravo.
1: Va bene,
0: bravo.
1: Grazie, adesso andiamo sotto la doccia.
0: Grazie.
1: Vai,
0: mille,
1: grazie
0: a tutti
1: mille.
0: Voi.
5: Le canzoni.
1: Va bene, via.
5: Sotto la doccia.
6: Il battito animale batte come non ce n'è, e c'è un tiro micidiale che ti prende,
7: che ti porta via con te.
1: Ok, non smette di
0: allora,
1: picchiare.
0: Allora questa la balliamo
1: fino a quando
0: la cantiamo.
1: Il tuo battito animale.
0: Pippo, ti posso fare la coreografia di un saggio?
1: Sì.
0: Che ho fatto con questo pezzo.
1: Con questo pezzo, saggio di danza classica.
0: Un saggio di danza ritmica.
1: Ritmica, va bene.
0: Conosco ancora a memoria i passi.
1: Palla pure.
8: Bugiarda.
0: È vero.
1: Palla pure.
0: Allora, Raff con il battito animale su Radio Kiss Kiss. Buongiorno.
1: Buongiorno. Le canzoni sotto
5: la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.
9: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: Battisto sano, proprio sano parecchio. Buongiorno Adriana, ricordiamo che è reduce dalla Vogue World alla Galleria di Milano, dove magari non è stata invitata, no. Lei ha visto da fuori, perché la first row costava, uh-huh, dei 500 posti a sedere, sì, costava 25.000 euro a posto.
1: Ah, economico.
0: E invece la second row, quella, uh-huh, alle spalle, sì, costava 15.000 euro.
1: Buono,
0: hanno
1: buono
0: venduto pochi biglietti.
1: E ah, come mai?
0: E a un certo punto è scattata un'asta e i biglietti sono scesi fino a 1.000 euro.
1: Ah,
0: per riempire i posti.
1: 1.000 euro, diciamo, regalati quasi.
0: Sì, c'erano
1: vinto. Ma la dita alle persone che, cioè, la mattina si svegliano e vanno a lavorare.
0: Anne Wintour, che ha fatto tutti i suoi sopralluoghi. Comunque,
1: beh,
0: era il tripudio degli Adoro.
1: Degli Adoro e della favolosità.
0: Ma della favolosità, sì, sì, sì, sì.
1: Allora,
0: sì,
1: a proposito di favolosità, ma quanto è bella quella sensazione di quando abbiamo già prenotato un viaggio e tutto ci sembra più leggero e tutto ci sembra più bello, più sopportabile. Pica ha già prenotato 177 viaggi a un euro,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì.
1: Lui
0: no,
1: lo fa per un fatto di risparmio.
0: Allora, io ho chiesto a Pica di prenotare una cosa, mm-hmm, si chiama una mia operazione felicità, che, uh-huh, devo fare con lui e con un'altra persona che
1: proprio
0: lavora qui in radio,
1: per poter vivere il periodo dell'attesa,
0: sì, sì, sì,
1: prima di andare in questo posto, perché immagino sia un viaggio, no? Una
0: sì,
1: mini,
0: un
1: mini
0: viaggio
1: vacanza,
0: forse di 24 ore, che
1: dai,
0: sarà
1: però
0: più o meno 24
1: ore. Sì. È allora, chiamiamola esperienza,
0: sì,
1: perché si può prenotare anche un'esperienza,
0: sì,
1: di 24
0: sì,
1: ore o di 2 giorni.
0: Il viaggio Totò, Peppino e la mala femmina.
1: Guarda,
0: esattamente.
1: So qualcosa, non
0: la
1: posso spoilerare.
0: La mala femmina è lì in alto.
1: Ma mi fa esatto, molto ridere questa
0: siamo
1: cosa.
0: Siamo Totò, Peppino e la mala femmina.
1: Comunque è come se la mente iniziasse a vivere già quella vacanza in anticipo. Molto spesso lo facciamo proprio come terapia. E infatti, ieri durante, diciamo, i miei approfondimenti culturali
0: lì nella galleria di Milano?
1: Sì, scientifici culturali, lo sai. Io poi faccio 2-3 ore di approfondimento.
0: Certo,
1: ho scoperto che gli scienziati sono intervenuti anche in questo ambito e hanno alla fine concluso che molto meglio un viaggio, si sta molto meglio dopo un viaggio che dopo qualche anno di terapia.
0: Ah, hai visto?
1: Ovviamente non l'ho detto io, ok? Quindi non vogliamo andare contro i psicologi, sono una che fa analisi da sempre.
0: E quindi quando sai che
1: si
0: devi fare un viaggio,
1: si torna meglio, cioè si sta bene d'umore dopo, più
0: infatti,
1: che dopo una seduta di psicanalisi.
0: Sì, sì, sì.
1: Okay?
0: Ovviamente questa, diciamo, esperienza che noi dobbiamo fare dipende dalle agenzie che vendono dei biglietti per dei concerti, quindi non è che dipende da noi, non possiamo ancora gioire
1: però
0: di questa attesa.
1: Nel loro caso probabilmente la felicità è triplicata, perché quando le cose ti vengono regalate è vero? Posso dirlo? È ancora più bello, cioè se tu mi pagassi un viaggio, Cesare,
0: sì,
1: caro amico mio Cesare, io sarei ancora più felice.
0: No, io no.
1: No?
0: No, a me non cambia niente. Lo pago
1: sì,
0: io.
1: Te lo puoi pagare?
0: A te
1: proviamo.
0: Cambia? Sul serio?
1: Sì.
0: No, a me non cambia.
1: Non lo so. Non
0: o lo
1: so.
0: Pago io, lo pagano gli altri. Io sono contento lo stesso.
1: Basta
0: mamma
1: che non
0: mia,
1: pago,
0: questa
1: c'è
0: proprio
1: felice
0: la mania del fare
1: che
0: le cose
1: non
0: gratis.
1: Che poi è vero, lo dico per fare scena, ok? Lo dico per fare scena alla radio. Ok, allora, avete prenotato qualcosina? Non necessariamente cose stravaganti o esorbitanti. Avete in mente di organizzare qualcosa? Per esempio, io sono felice perché quest'anno voglio accaparrarmi i biglietti per il giardino delle zucche.
0: Ah, veramente?
1: Cioè, sì, per andare a vedere le zucche
0: perché
1: da qualche parte.
0: Si fa fatica per accaparrarseli.
1: Ma ci sono in tutta Italia oramai questi giardini delle zucche,
0: sì,
1: diciamo
0: sì,
1: questi posti in cui vai a fare le zucche, vai a farti la foto davanti alla zucca e vai anche a... Tipo si dice zucca. E dai, non lo voglio. Cioè, lo devo dire.
0: Davanti
1: zucca
0: alla zucca. Quindi si dice zoccola pure?
1: Sì, gli
0: veramente
1: zoccoli, certo.
0: Ah, la zoccola.
1: Stamattina
0: c'ho
1: gli zoccoli.
0: Ah, c'ho gli zoccoli.
1: Sì, adesso
0: la
1: qualche
0: zucca
1: insegnante di dizione mi riprenderà. Ma no, ma sono certa che si dice con la z.
0: Con la z.
1: Di
0: la zoccola, la zucca, gli zuccheri.
1: Invece in napoletano il seno si chiama. Lo sai come si chiamano?
0: Le zizz.
1: Le zizze.
0: Le zizze.
1: Non è vero, non è vero. Sono scherzando. Non è vero. Vabbè, avete prenotato qualcosa? Avete in mente di fare un'esperienza? L'avete già prenotata?
0: La
1: state prenotando?
0: Ce l'avete?
1: La zucca.
0: Cosa avete nella vostra zucca? Avete il sale, la zucca? Allora, 347-490-0042. Adesso si prenota per Natale. Questo è il momento in cui
1: no,
0: si
1: prenota. No, Pippo, adesso si prenota per Natale, ma si prenota anche un po' per il ponte del 31, di Halloween. Il
0: di
1: primo
0: Halloween, sì.
1: Ma tu hai visto
0: che... Un po' per quello e un po' per Natale.
1: C'è già allestimento in giro di Halloween?
0: Ha voglia.
1: Tutte zucche appunto dappertutto, insomma si pensa
0: sì,
1: prima
0: sì,
1: a quelle
0: sì,
1: e poi
0: sì,
1: dall'altra parte ovviamente già subito gli allestimenti natalizi e tutto
0: natalizi
1: quanto riguarda il Natale. Allora proviamo un po' a immaginare la sensazione che c'è nell'attesa prima di fare una cosa, prima di fare un viaggio, ok?
0: La canzone che è partita si intitola Lose Myself

0: e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
1: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Kiss, kiss.
3: Oh, finalmente un po' di relax.
4: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Yes, yes. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Kiss, kiss.
7: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
8: Yes, yes.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Yes, yes.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Kiss, kiss.
11: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Molto serenamente.
1: Su Radio Kiss Kiss. Allora, Diana, stiamo parlando della gioia che procurano le prenotazioni.
0: Sì, le prenotazioni delle esperienze, dei viaggi o meno lunghi. Quella sensazione lì è impagabile e farebbe molto bene a tutti noi indistintamente.
1: E fa bene a Tony da Piacenza. Buongiorno. Ciao Tony, benvenuto.
0: Ciao Tony. Tony, ci sei?
1: C'è prima Alessia, sentiamo prima Alessia da Messina. Ciao Alessia, buongiorno.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno Alessia, come stai?
2: Bene, bene, sto andando al lavoro, però va bene.
0: Ma va benissimo, perché tu il 5 ottobre parti, ma dove te ne vai?
2: Andiamo in America, no, per la prima volta.
0: Los Angeles, sì. San Francisco, farete un bel giro.
2: Esatto, faremo un bel on the road.
1: Un bel on the road. Alessia, sì. Da quanto tempo hai prenotato?
2: Madonna, il giorno di San Valentino.
1: Cioè, febbraio scorso,
0: il
1: giusto?
0: Il 14 febbraio scorso. Cioè,
1: non c'era ancora manco stato Sanremo, giusto?
2: Probabilmente.
1: Sì. E tu pensavi al tuo viaggio in America, Los Angeles, San Francisco,
2: sì,
1: che bel giro.
2: Sono stati 8 mesi lunghissimi, di lunga attesa. Non vediamo l'ora.
1: Mamma mia, quanti giorni resterai negli Stati Uniti?
2: 12 giorni.
0: E con chi parti?
2: Con il mio compagno, anche lui.
0: Okay.
2: Sì, abbiamo questa passione per i viaggi. Questo, vabbè, è quello diciamo più impegnativo, più lungo che abbiamo fatto, che faremo quest'anno. Sì.
1: Alessia, da allora, dal 14 febbraio a oggi.
2: Sì.
1: Quante volte al giorno pensavi a questo viaggio, sinceramente?
2: No, non lo so, almeno una volta al giorno, tutti i giorni.
1: Almeno una volta al giorno, tutti i giorni. Ed era un pensiero di buon umore, vero?
2: Certo, ti dava quella carica per affrontare questi mesi, lavoro, gli impegni.
1: La
2: sì,
1: malattia,
0: ed è esattamente quello di cui stiamo parlando oggi. Alessia, ti faccio una domanda che non vuole essere intima. Il viaggio l'avevate già pagato prima?
2: In realtà l'abbiamo pagato a rate.
0: A rate, ok.
2: Sì,
0: no, perché
1: adesso è finita? Oh? Avete già pagato tutto?
2: Sì, sì, no, abbiamo pagato già tutto. Quindi la cosa bella è che adesso ce lo potremo godere.
1: Alessia, adesso ci vai gratis.
0: Ci vai gratis. Quando paghi tutto prima, hai la sensazione di andare in vacanza gratis.
2: Gratis, esatto.
1: E sai che Adriana, che è abituata solo alla parola gratis,
0: magari
1: lei vive questa cosa con diciamo
0: gratis!
1: Una gioia in me. Guarda come felice. Lei la parola gratis,
2: ragione,
1: ce l'ha stampata davanti.
0: Devo scroccare un viaggio a Pippo.
1: Vabbè.
0: È il mio prossimo obiettivo. L'obiettivo del 2027.
2: Pippo, te lo vuoi regalare anche a me volentieri?
1: Non lo so, dovrei conoscerti per capire se sei simpatica. Così Alessia.
2: Grazie.
1: Su due piedi non riesco a.
0: Sicuramente sei una viaggiatrice. Quando si viaggia bisogna andare con chi ha lo spirito del viaggiatore, altrimenti niente da fare.
2: Esattamente, la compagnia è fondamentale.
1: Okay. Alessia, ti auguriamo veramente di godertelo in ogni istante in questi 12 giorni. Poi ci fai un regalo?
2: Grazie,
1: quando torni ci mandi un messaggio, così poi ti chiamiamo, racconti come è andata.
2: Sì. Assolutamente sì, vi terrò aggiornati su come è andato questo mega
1: viaggio.
2: Quello
1: che io voglio sapere è se questi 8 mesi di attesa in cui ogni giorno tu hai pensato a questo viaggio sono valsi la pena.
2: Guarda, io ti faccio uno spoiler, io sono sicura di sì, però ve lo dico fra qualche settimana.
1: È certo che sei sicura di sì.
0: Quando torni ci richiami e ci fai sapere, anche perché è un viaggio che vorremmo fare anche noi, quindi vogliamo saperlo.
2: Però
1: le opzioni potrebbero essere un po' meno di quello che ti aspettavi, molto di più di quello che ti aspettavi. Io ti auguro la seconda, ovviamente.
2: Ok, va anche
1: bene?
2: Io
1: esattamente.
0: Chissà te, ciao Alessia, divertiti.
2: Ciao ragazzi, chissà a voi.
1: Baci, ciao.
0: Allora, adesso dovrebbe esserci Tony da Piacenza. Ciao Tony.
3: Ciao a voi, un piacere sentirvi.
1: Anche per noi, molto lieti di conoscerti. Tu hai prenotato quando? Quanto tempo fa?
3: Noi abbiamo prenotato a ottobre dell'anno scorso, praticamente.
1: Un anno fa?
0: Un anno fa? E partirete domani per?
3: Domani partiamo, domani mattina andiamo a Miami!
1: Ragazzi,
0: mica cose così.
3: Siamo un giorno a Miami e poi sabato mattina andiamo via in crociera.
1: Da lì
3: facciamo il giro dei Caraibi.
0: La crociera dei Caraibi, fighissimo.
1: Sì. Andate alle famose isole che sono a largo di Miami. Come si chiamano? Aspetta che mi sfugge adesso. Qual è il programma?
0: Qual è l'itinerario?
3: È Honduras, Messico, 2 giorni.
1: Honduras, Messico, bellissimo. Poi
3: isla, adesso non mi ricordo il nome.
1: Le Key
0: Island. Non riesco mai a pronunciarle.
1: Sì.
0: Ok. Senti Tony, quanto tempo rimarrete fuori?
3: Praticamente compresi i viaggi 10 giorni.
0: 10
3: ecco.
0: Giorni.
1: Bello.
0: Ti faccio entrare un po' nel mood.
1: L'argomento: Welcome to Miami. Non vai alle Bahamas, giusto?
3: Sì, andiamo anche alle Bahamas.
1: Anche alle Bahamas.
0: Vanno anche alle Bahamas.
1: Sì, sì, sì. No, Peppino che era un po' invidioso, ha detto, ma non vanno alle Bahamas, io ci sono stato. E invece vanno alle Bahamas.
3: C'è la fermata alle Bahamas.
1: C'è la fermata alle Bahamas.
0: Tony, ma quanto sei emozionato, quanto sei felice?
3: Ma guarda, per questa tantissimo.
1: Senti, perché non ti fai lasciare alle Bahamas definitivamente?
3: No, magari. Noi abbiamo iniziato a fare le crociere, io e mia moglie, nel 22 praticamente.
0: Ah,
3: nel 2022,
0: ok, quindi vi sono piaciute.
3: La prima crociera. Uh-huh. E quindi adesso pensa che ne ho già prenotato un'altra per Natale, quindi.
1: Ah, vedi.
0: No, troppo chic. Dove andate invece a Natale?
3: Troppo bello. Natale invece facciamo Grecia-Turchia.
1: Ah, bello. Sempre crociera? Sempre crociera.
3: Sempre crociera.
1: Ah, vedi, loro sono proprio i tipi da crociera.
0: Ah, sono tipi anche da viaggio, cioè, perché insomma questi, tornano, poi ripartono.
1: Questi basta che c'è una cosa sul mare che cammina e si piazzano.
3: Ah, bellissimo. Poi l'inverno è bellissimo.
1: È bello, sì.
0: Infatti
1: tu
0: sì.
1: Pensa che io abito in un posto dove tutti i giorni, da tipo 3-4 mesi, arrivano delle navi gigantesche di fronte a me sul mare. E quindi vedo queste navi e sento la vita. Ho comprato un binocolo per vedere tutto bene da vicino, vedo le camere, vedo le persone dentro che si vestono la sera con le luci, con le cose.
0: Hai comprato
1: bello.
0: Il binocolo?
1: Ho comprato il binocolo.
0: È lo stesso,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Utilizzo io per spiare casa tua?
1: Sì.
0: Chi entra e chi esce?
1: Guardo sulla nave e guardo anche su dove c'è in alto, ci sono gli scivoli, le cose, vedo la gente che si diverte. Molto bello, ti mette in buon umore. Grazie mille.
0: Tony, ti rinnoviamo l'appuntamento quando torni da questa crociera perché vogliamo sapere tutto, va bene?
3: Va bene, va benissimo.
0: Ok,
3: grazie.
0: Chi schissa te, divertitevi.
1: Ciao, Tony,
0: ciao,
1: grazie,
0: ciao.
1: Mille. Ciao
4: ragazzi, Annalisa da Salso Maggiore. Io avevo prenotato un volo andata e ritorno per mia zia per andare in Sardegna perché era un po' che ci voleva andare e avrebbe dormito a casa di sua sorella. Prenotato il volo, pagato profumatamente perché comunque in quel momento costavano. L'ha rifiutato. Non l'ha voluto prendere.
1: Ah, vedi?
0: Ah, ok.
1: Peccato.
0: Mi ha fatto molto ridere questo messaggio di Ezio che dice: complimenti a questi viaggiatori che non temono i beato te che i loro conoscenti, ora che li ascoltano alla radio, sì, potrebbero dirli.
1: I
0: perché,
1: famosi occhi.
0: Perché quando si parte non si pubblica, non si dice niente fino al ritorno.
1: Adriana quando fa un viaggio non dice mai, che dice: se no mi mette nell'occhio.
0: Signor.
1: Significa mi prende.

0: Sì.
1: Ma no, no, non è un guardare morboso, è un guardare la gioia delle persone che sono in vacanza. Mi dà l'idea della vacanza, della festa.
2: È
1: adesso
2: vero,
1: che
2: è
1: settembre, ottobre, bello qui, no? Non me ne frega niente, guardate, tanto non si vede niente, non è che sono proprio lì sotto.
2: Ovviamente
1: diciamo.
2: Si scherzava, ragazzi.
1: Ragazzi,
2: uno scherzo.
1: Un po' di leggerezza.
2: Allora, sono le 7:36, ancora una volta buongiorno a tutti quelli che sono con noi. Cerchiamo di capire come sarà questo tempo
1: settembrino.
2: Sono anche settembrino.
1: Le sorelle di Torino, ti volevo dire, ci sono.
2: No, ma le sorelle, io ho una cosa per loro, poi quando sarà il tempo glielo dirò, glielo darò.
1: Perfetto.
2: E vediamo come sarà questo tempo settembrino grazie ai nostri amici del meteo.it.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo, peraltro, rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose. Massime tra 21 e 29 al nord, tra 24 e 27 al centro, tra 22 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
4: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
4: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Kiss, kiss.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Kiss, kiss.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Allora, Adriana, quando sente questa canzone,
1: vado in sbattimento, Pippo.
0: Comincio a camminare.
2: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Sente sto pezzo e comincia a camminare. Sì, adesso sì, camminava sì, però con dei fogli tra le mani che sono i fogli dell'oroscopo.
3: Sì. Un
0: ecco,
3: attimo,
0: sentiamo sti fogli. Ecco, redatto da quante persone stanotte?
3: Mamma mia, 143.
0: Ma dove le fate queste riunioni?
3: Pippo, ho di volta in volta affitto delle cose sempre
0: ma
3: più grandi.
0: Ma in pigiama o vestiti?
3: No, vestiti.
0: Ah, vestiti.
3: No, vestiti. Le stelle necessitano di abbigliamento.
0: Magari Versace.
3: Vestiti.
0: Va bene, andiamo avanti.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ilenia.
3: Buongiorno.
4: Beh, sicuramente nel mio caso, che sono autrice dell'organizzazione di tutti i viaggi che facciamo.
0: Lei organizza viaggi per dappertutto.
4: Sì. Lo vivo sicuramente due volte. In primis perché vado a cercare sempre dei posti non turistici, molto particolari, e anche perché i nostri viaggi, tipo quello
3: di quest'estate,
4: durano anche 21 giorni.
3: E dai, basta.
0: Esatto.
3: Ma, allora, abbiamo capito che le storie di Torino, quando viaggiano a scrocco, è definitiva la sentenza, perché quando si tratta invece di venire, per esempio, qui a Napoli per una festa, loro non vengono perché devono pagare, visto che i loro centenari non sono stati invitati.
0: Ma Pippo, che stai dicendo? Non dovevi... Ma come ti
3: Pippo, la verità, ti hanno fatto il regalo?
0: No.
3: Allora.
0: Ma no, non fai il regalo, no. Il regalo era l'amicizia.
3: Ma l'amicizia non c'è perché non sono venuti alla tua
5: Adriana,
3: festa.
5: Tu
3: hai ragione.
0: Allora, basta. Che non sono venuta alla mia festa, io ci sono rimasto un po' male.
3: Sì, vabbè, ma non sarebbero mai venute perché
0: vanno
3: per loro
0: in giro per il mondo e guarda casa proprio alla mia festa, non hanno avuto il tempo.
3: E allora, Pippo, ho ragione.
0: Sono rimasto male, okay. Però vabbè.
3: Vediamo un attimo le stelle cosa ci dicono stamattina, e ci dicono qualcosa rispetto al segno della bilancia.
0: Sì.
3: Il nostro editore bilancia.
0: Ah, vedi, Antonio?
3: Antonio, sì. Che salutiamo e
0: sarà molto felice di sentire il tuo oroscopo. Non vedi l'ora.
3: No, voglio capire un attimo se ci sono. No, ho ricontrollato, quindi non c'è niente. Dovrebbe essere tutto a posto. Parliamo benissimo della bilancia.
0: Vai.
3: Allora, maestri del fascino e della diplomazia, eccoli qua, gli amici bilancini. Sono guidati da Venere. In questa settimana avete un magnetismo che apre tutte le porte, anche qualche portone. Sul lavoro siete l'asso nella manica di ogni riunione. Edi, risolvete le grane peggiori con un sorriso e una classe da manuale.
0: Vedi,
3: poi,
0: che belle parole.
3: In amore non cercate.
0: Antonio sappi che è una leccaculo. Ah, dicevi Adriana,
3: no,
0: scusa.
3: Qui c'è scritto in amore cercate flirt eleganti.
0: Vedi?
3: Io ci metto il non. In amore non cercate flirt
0: non
3: eleganti.
0: Cercate flirt.
3: Complicità e leggerezza. L'unico vero problema della settimana? Scegliere cosa ordinare al ristorante senza far passare 3 ore. Affinità della settimana, vediamo la bilancina con chi va d'accordo questa settimana.
0: Vediamo che quelli della bilancia amano la Kiss Kiss Play Chart.
3: Sì, sì.
0: La tua classifica.
3: Credo di sì.
0: Andiamo.
3: Intesa top con l'acquario. E vedi, io sono toro. Risate intesa e zero ansia da prestazione. Flop con il capricorno. Attenzione a Giuseppe D'Amelia. Troppo rigido per la vostra armonia.
0: Esatto.
3: Punteggio. Diamo alla bilancia un brillantissimo 8,5 per il fascino, ma un 4 quando dovete prendere una decisione al volo. Indecifrabili. E allora, cari amici bilancina, datemi i vostri feedback.
0: Allora, vi ritrovate nell'oroscopo di Adriana, redatto da 170.
3: No, Pippo, 143.
0: Da 143
3: persone. Ora stasera
0: persone.
3: Vediamo, perché poi mi chiedono tutti di partecipare, no?
0: Voi del segno della bilancia e soprattutto voi che state ascoltando la radio, amate la Kiss Kiss Play Chart, fatecelo sapere. 347-490-0042. Grazie mille.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: Luigi.
1: Allora, attenzione, sapete che 50 anni fa, in questi giorni, nacque Radio Kiss Kiss, che quindi oggi compie 50 anni. Auguri!
2: Abbiamo deciso di festeggiare la vostra radio del cuore regalandovi la t-shirt che è stata creata proprio in occasione di questo traguardo, di questo compleanno molto importante.
1: A chi la regaliamo? A qualcuno di coloro che finora, dalle 7 di questa mattina, finora hanno interagito col Pippo Pelo Show, che va in onda dalle 7 alle 9. Quindi, se hai mandato un messaggio durante questo programma, tra le 7 e le 8, che sono quasi adesso, rischi di essere chiamato in questo momento. Devi rispondere alla domanda che radio ascolti. Come deve rispondere?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Anche se hai 20 anni.
2: Esatto.
1: Ok, perfetto.
2: Non hai interagito. Peggio per te.
1: Se non hai interagito, non ti chiameremo, non puoi mai vincere. Se non hai interagito, non puoi vincere, sappilo.
2: E non ti chiameremo mai.
1: Ciao, come ti chiami?
3: Antonella.
2: Che radio ascolti, Antonella?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ah, sì! Brava! Yeah! Antonella, riceverai in regalo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, che è fantastica.
2: Grazie. Poi ti farai un bel selfie e taggerai il profilo Instagram di Radio Kiss Kiss, va bene?
3: Va bene, perfetto.
1: Sei felice?
3: Assolutamente, la sensazione di ricevere la cosa gratis, no?
1: Ah, vedi, esattamente. Un bacio fortissimo, grazie.
3: Grazie,
2: Kiss Kiss a te.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Rispondi e vinci.
2: Pippo, dobbiamo inventarci lo stacchetto.
1: Sai che
2: quando c'è la sigla.
1: Io amo ricevere i regali, ne ho ricevuti tanti in questi giorni, ma mi piace anche tanto farli. E quindi è bello provare la sensazione che stai rendendo felice qualcuno. Lei era felicissima.
2: E noi siamo qui a tua disposizione, pronti a soddisfare questa tua esigenza, vero Pica?
1: Certo,
2: vero Anna Chiara?
1: Figurati, sempre per il discorso che Adriana.
2: Siamo pronti a ricevere.
1: Adriana si ispira, come dice zio Raffi, ad Emigratis. Diciamo, anzi, Emigratis si è ispirato ad Adriana.
2: Esattamente. Mettiamo un pezzo bellissimo. Stevie Wonder con Master Blaster da 1980.

0: Stevie Wonder con Master Blaster, canzone epoca 1980, bellissima.
1: Intanto sono le 7:56.
0: Devo salutare Ciro che ci sta ascoltando, sì, mentre entra al lavoro. Un abbraccio,
1: oh,
0: a lui.
1: Un abbraccio a Ciro. Intanto c'è pure Antonio Mercurio per tutte le news. A tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo. È atterrato Washington Xi Jinping. Si tratta della prima visita di Stato di un presidente cinese in America dal 2015. Durerà 3 giorni. In aeroporto Xi è stato accolto con il picchetto d'onore da Trump, con il quale c'è già stato un breve colloquio definito costruttivo. Prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale tra i due paesi. E all'Assemblea Generale dell'ONU l'intervento di Volodymyr Zelensky ad oltre 4 anni dall'invasione russa dell'Ucraina. Resistiamo, ha detto il leader di Kiev, che ha fatto un parallelo tra guerra e pandemia, definendo Putin il paziente zero che va fermato. È stato però anche il giorno di Pezeschian. Il presidente iraniano ha replicato a Trump mostrando le foto delle bambine di una scuola rimaste uccise in un raid americano. È Israele ad avere armi di distruzione di massa, eppure siamo noi ad essere sanzionati, ha affermato Pezeschian, che ha comunque lasciato intravedere una possibilità di dialogo. Nella notte a Palazzo di Vetro l'intervento del vice premier Tajani, che ha condannato l'aggressione russa all'Ucraina, rilanciato la soluzione due popoli due stati a Gaza e ribadito la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz, poi l'appello per la cessazione dei conflitti.
3: La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte, è una responsabilità quotidiana. Va difesa con fermezza, va costruita con pazienza, va perseguita senza arrendersi mai.
2: Resterà chiuso anche oggi il Colosseo in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio specializzato caduto da un'impalcatura mentre lavorava la nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Il 22enne abruzzese indossava il casco e il corpetto, ma la fune di sicurezza ritrovata integra non era assicurata la sua imbragatura. Saranno le indagini a chiarire se la corda si è staccata accidentalmente o se il giovane non l'avesse assicurata come previsto. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati. Sventato grazie ai compagni di classe il piano di un 14enne studente di scuola media che voleva aggredire l'insegnante di italiano per vendicarsi della bocciatura. È accaduto a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. I carabinieri, monitorando i canali social e intercettando i messaggi scambiati dagli utenti, hanno trovato l'arma da usare, un coltello, in un bagno della scuola, sequestrato il cellulare del ragazzo. Approvato in via definitiva al Senato il DDL delega del ministro dell'Ambiente Pichetto Frattin. Obiettivo: ridare al paese una normativa sulle energie atomiche e riaprire le centrali nucleari chiuse dopo il referendum dell'87. Plaude la maggioranza, critiche le opposizioni. Lo sport, pallavolo, finisce ai quarti il sogno dell'Italia all'Europeo di casa. A Torino gli azzurri campioni del mondo in carica, battuti dalla Finlandia 3-2. Saranno dunque gli scandinavi ad andare a Milano a giocare la semifinale con la Francia di Andrea Gianni. Slovenia-Polonia, l'altra semifinale. Calcio, Serie A, dopo il portiere Neto alla Juventus, anche l'Udinese pesca tra gli svincolati per rimpinguare la difesa numericamente ridotta da infortuni e squalifiche. In Friuli arriva David Alaba, 34 anni, l'ultima stagione al Real Madrid, dopo una vita al Bayern Monaco. Il difensore austriaco ha svolto ieri le visite mediche, si attende solo l'annuncio. Abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Buongiorno a tutta l'Italia che sceglie Radio Kiss Kiss ogni mattina dalle 7 alle 9, il Pippo Pelo Show. Grazie per essere con noi, siete tanti, anche questa mattina c'è una gran bella interazione e noi siamo felici di avervi, grazie.
1: Siamo felici e salutiamo anche tutti quelli che ci guardano in TV, Pippo, sono sempre più numerosi, il nostro canale, la nostra bella Kiss Kiss TV è al 158 del digitale terrestre e è attraverso la vostra fedeltà noi vi regaliamo anche la t-shirt di Radio Kiss Kiss, sì, e anche i nostri gadget super richiesti.
0: E stamattina abbiamo fatto felice una bella ascoltatrice.
1: Mm-hmm. Allora, Megan Fox, perché sì, ogni tanto queste star hollywoodiane, queste attrici irraggiungibili ci deliziano con le loro perle di saggezza.
0: Che ha detto Megan Fox?
1: No, Megan Fox ha detto: guarda, è terribile vivere con me perché non pulisco, lascio i vestiti ovunque, a terra, sul pavimento, a casa degli amici, dimentico sempre di tirare lo sciacquone e qui non continuo.
0: Che schifo.
1: Cioè va a casa degli amici
0: e lascia la cacca
1: non
0: lì.
1: Si fa il problema di usufruire del bagno. Io penso di non aver mai usufruito della toilette, nemmeno della radio, cioè, a parte quel andare a fare una pipì insomma banale, Sono 20 anni che lavoro qua, non ho mai fatto altro nei bagni della radio.
0: Io
1: per
0: forse
1: dire.
0: Una volta perché stato male. Esatto, perché figurati, a volte faccio fatica a parlare a casa, figurati. A
1: perché uno si vergogna, quella.
0: Non ci riesco.
1: No, ma anche se magari quanto uno dice che aspetta.
0: Quando vado in vacanza nell'hotel, la mia prima, diciamo, deiezione, la vede dopo qualche giorno.
1: Ah, pure?
0: Sì, non ci riesco.
1: Si fa attendere.
0: Mi faccio attendere.
1: Comunque, Megan Fox ha detto: guarda, vivere con me è davvero un disastro. E quando fanno queste dichiarazioni, no? A noi sembrano immediatamente più umane, molto più simili a noi. No, perché siamo abituati a vederle come delle grandi star, sempre preparate, sempre, insomma, con un comportamento impeccabile, invece no.
0: Abbiamo scoperto.
1: Lei ha detto: io non pulisco, so fare niente.
0: È sensosa, perché per me è una che va a farla, cioè va a casa di qualcuno. E lo dice pure, in genere
1: sì,
0: lascio,
1: lo dice.
0: Diciamo, le mie cose così come sono, senza tirare lo sciacquone nelle case degli altri, mi sembra veramente
4: troppo.
0: Che schifo! Veramente che schifo, ragazzi.
1: E noi vi chiediamo, insomma, com'è la convivenza a casa vostra? Cioè, cosa amate e cosa odiate rispetto alle cose che fa l'altra persona, che sia il vostro partner, che sia vostro figlio, un vostro genitore, cosa non vi dà fastidio? Se siete single, come nel caso del nostro scapolone d'oro Pippo Pelo, cosa, sì. Allora, cosa ti dà fastidio di chi viene a capire? Molto spesso tu hai ospiti a casa, Pizza, anche a dormire.
5: Ma che ne sai della vita coniugale tu?
0: Mi dà fastidio di quando vengono a casa mia le persone.
1: Sì, sì.
0: Il fatto che devo chiamare subito la signora che si occupa
1: pulizie.
0: Delle pulizie, perché i bagni, il fatto che ci vada una persona che non sono io.
1: Però come te li lasciano i bagni?
0: Sempre pulitissimi.
1: Sempre puliti.
0: Tranne
1: okay.
0: Una volta un caro amico nostro in comune, Adriana, che è venuto con sua moglie a trovarmi, è stata una settimana a casa mia e ha avuto il cagotto.
1: Poverino.
0: Non ti dico quel bagno. Era una guerra.
1: Vabbè, dai, in questi casi qui sono.
0: Ne ho due, sì, ho capito. Però.
1: Sì, così.
0: Mamma mia.
1: Vabbè. Dai, cosa vi dà fastidio dell'altro? Cioè, di uno dei componenti della vostra famiglia o diciamo dipende dalle persone con le quali condividete casa vostra, no? Cosa vi dà fastidio? Abitudini, usanze, eccetera, eccetera. Megan Fox è stata chiara, ha detto a me: i miei amici mi criticano, a me non me frega niente perché io sono fatta così, sono un po' sciatta.
0: Sì, lei va a dormire a casa di uno, anche quella volta che hai dormito a casa mia ho trovato le mutande tue.
1: Vabbè, ma quelle te le ho lasciate così.
0: Sì, sono incorniciate adesso,
1: lo so.
0: C'è una targhetta in oro sotto scritto qui giacciono le mutande di Adriana.
1: Mi puoi dare la scritta in oro? Solo quella?
6: Buongiorno Radio Pischis. Buongiorno. Volevo dire a Megan Fox che la perdono, se vuole vivere con me io accetto i suoi difetti, me ne faccio una ragione, la amo nei suoi pregi e nei suoi difetti.
1: Mi fa piacere che abbiate subito capito chi è Megan Fox.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
7: No, sto sorridendo perché io ho una figlia che crede di essere
1: Megan Fox.
7: Esatto. Lo sciacquone lo tira, almeno quello, però tutto il resto avete descritto mia figlia.
1: Sua figlia. Allora,
7: adesso forse ho capito.
0: Adesso ho capito. Si ispira a Megan Fox.
7: Buona giornata, chi
1: ciao, allora, io
8: buongiorno,
1: sono con tutti
8: Pippo,
1: i genitori.
8: Adriana,
1: buongiorno.
8: A me danno fastidio tante cose, ma più di tutte chi va in giro in casa con le scarpe.
1: Vero.
8: Io appena entro a casa tolgo.
0: Io no, purtroppo.
8: Sandra dall'Aquila.
0: Sandra dall'Aquila, devo dire sì.
1: Pippo, devi cominciare.
0: Io ho scoperto che tutti lo fanno, io non lo faccio.
1: È fondamentale.
0: Ci ho provato, ma poi mi dà molto fastidio. A me piace anche se mi vieni a trovare tu, no?
1: Vabbè, però una
0: mi piace che tu
1: bene.
0: Venga a casa mia con dei tacchi così belle. Cioè, se tu devi girare in casa mia, a parte che quando scendi dai tacchi non ti vedo più.
1: Ancora?
0: Esattamente.
1: Natavo adesso mi deve far parlare in un'altra lingua. No, però lo sai che quando vengo a casa
0: entra
1: tua.
0: Entra Adriana in casa, entra Adriana, esce un gremlin.
1: Pippo, ma come ti permetti? Ma vuoi sparare qualcosa addosso, Pica? Buttagli di tutto.
0: Ma come ti permette, sta signora?
1: Ieri mi hanno chiesto in un negozio, ma veramente era la voce di tua

0: Planet Funk su Radio Kiss Kiss, buon pomeriggio da Marco e Raff. Abbiamo avuto Silvano al telefono, questo ascoltatore strafan di Raffaella Carrà. Che cosa però ci ha suggerito? Ci ha dato una bella idea da fare.
1: Sì, perché visto che lui guardava tanti i programmi della Carrà, e oggi la puntata giovedì è dedicata al Tisblocco Ricordo, dalla merenda che secondo noi è molto collegata a quello che poi guardavamo in televisione, possiamo cercare di sbloccare, anche grazie al vostro aiuto e ai vostri WhatsApp, quello che guardavamo in TV, sia che erano programmi, sia che erano cartoni animati.
0: Cosa vi ricordate? Cioè, magari la mattina quando vi alzavate prima di andare a scuola, cosa c'era in televisione, quando tornavate da scuola, mentre facevate merenda o pranzavate, cosa guardavate? La sera, quando eravate ragazzini, cosa guardavate? Io ricordo Art Attack.
1: Bello, certo.
0: Con Giovanni Mucciaccia e Rosario Fiorello che faceva la parodia. Ciao, sono Giovanni Mucciaccia.
1: È grande.
0: Ho fatto? Pop parodia di Fiorello.
1: Grande Giovanni, ovviamente lo salutiamo.
0: Chi vuole essere milionario? Te lo ricordi?
1: La sera, come no, certo. Cioè, senti, sai che guardavo io da ragazzino proprio? La pupa e il secchione
0: con Enrico Papi?
1: Non mi ricordo se quelle edizioni già c'era Papi. Comunque sì, la pupa e il secchione guardavo, e poi
0: Teo Mammucari anche. Distraction di Teo Mammucari.
1: E l'orso della casa blu?
0: Però qui stiamo andando verso le cose da bambini.
1: Vabbè, bambini, ragazzi, insomma, la prima cosa anche che vi viene in mente che guardavate in TV possono anche essere cartoni animati, se la vostra infanzia, chiaramente, se chiudete gli occhi, la prima cosa che vi viene in mente.
0: Amici di Maria De Filippi, scherzi a parte, che poi lo hanno rifatto, però scherzi a parte, stiamo parlando di... Come si chiama l'amico di Pieraccioni? Non ricordo mai il nome, che è un grandissimo attore, Marco.
1: Non me lo ricordo neanche in questo momento. Comunque sì, tu ricordi sempre quello scherzo quando ti viene in mente scherzi a parte.
0: Sì.
1: Comunque dai, allora, se ci volete sbloccare un ricordo legato alla vostra infanzia, comunque a quando eravate ragazzini, se volete adesso WhatsApp al 347 490 0042, scritti oppure messaggi vocali.
0: Massimo Ceccherini.
1: Ecco qua, è venuto.
0: Ora l'ho ricordato. Stramico di Leonardo Pieraccioni, gli scherzi a parte, lui che impazziva.
1: Cartoni animati, programmi TV, vale tutto.

0: Abbiamo toccato un bel tasto, abbiamo toccato le corde dell'anima dei nostri ascoltatori, ma anche le nostre corde dell'anima, visto che sblocchiamo un ricordo. Abbiamo parlato di merenda, no? Le merende che facevamo, poi siamo finiti per parlare delle cose, dei programmi televisivi che guardavamo quando eravamo ragazzini.
1: Allora, Alberto ci ha scritto: Ken Shiro, I Cavalieri dello Zodiaco. Ma in realtà Raff ci sblocca un ricordo ancora più forte, cioè quando guardava queste cose in TV lo faceva con quel telecomando grigio con i tasti verdi impossibile da premere.
0: Dopo forse lo chiamiamo.
1: E quel telecomando io me lo ricordo benissimo, e secondo me come tanti,
0: sì,
1: ascoltatori,
0: sì, sì.
1: Ce l'avevamo tutti in casa.
0: Ne avremmo persi 50 a casa tra mia mamma, mio padre, mio fratello. Il ricordo più bello era andare a vedere la mia squadra del cuore, il Napoli, al Maradona, all'epoca si chiamava Stadio San Paolo, con mio fratello, quando le donne entravano gratis allo stadio. Allora avevo 9 anni. Kiss Kiss, Marco e Raff.
1: Abbiamo parlato di guardare anche partite di calcio.
2: Buon pomeriggio Marco e Raff, sono Vincenzo da Sommave Suviana, in provincia di Napoli.
1: Sì.
2: Sentendovi elencare tutti questi programmi che avete detto, mi avete subito fatto venire in mente come programma, non so perché, sarà Banda.
3: La
0: Bamba.
4: La Bamba.
0: La Bamba. O quando Enrico Papi faceva Papi. Maestro, musica!
1: Bellissimo, perché non solo tu provavi a indovinare la canzone, ma poi ti affezionavi anche ai concorrenti.
0: Tirami su, il gatto nero.
1: L'uomo
0: gatto. Come si chiama quella riccia che c'aveva gli occhiali?
1: Lo ricordo, però.
0: C'era una riccia
1: che c'erano,
0: aveva gli occhiali.
1: Proprio dei personaggi, perché comunque vincevano sempre, erano i più forti. E quindi tu ti affezionavi in un certo modo, perché speravi che poi potessero vincere più puntate proprio per seguirli.
0: Sarebbe bello se qualche ascoltatore ci mandasse magari un elenco di tutti i campioni di Sarabanda, perché ricordo si tirami su, l'uomo gatto, però poi ce ne sono tutta una serie che è difficile, certo, da ricordare.
5: Ciao, Veglia da Terracina. Il mio ricordo... a Luna, quando tornavo da casa, Italia 1 c'era Lupin, poi alle 4 iniziava Bim Bum Bam, e da piccola ricordo che guardavo il sabato sera, c'era Sabato al Circo con Massimo Boldi e altri comici,
1: tutti se li ricorda,
5: che a noi bambini piaceva tantissimo,
1: sì?
5: Vabbè, Strano Amore e Il Bagaglino.
1: Tutti se li ha ricordati i programmi che guardava.
0: Chi ha incastrato Peter Pan c'era?

comprato 2 libri nuovi, anche se a casa ne hai 50 che ancora non hai letto. Chissà te, che le tue abitudini si basano sulle tue passioni. Almeno una volta a settimana vai al cinema. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Kiss, kiss. La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
1: Ma deve essere anche complicata?
0: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
1: La procedura XFIR?
0: La attiviamo noi.
1: La conservazione digitale a norma?
0: Ce ne occupiamo noi.
1: Ti servono SPID o firma digitale?
0: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
1: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
0: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
2: Kiss, kiss.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Kiss, kiss.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Yes, yes.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
2: Kiss, kiss.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Kiss, kiss.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss, kiss.
14: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
2: La musica più bella suona solo su Radio.

0: Partenope. A proposito di Partenope, sul lungomare di Napoli ci sarà, no, l'American's Cup. Oggi ci saremo anche noi perché ci sarà il DJ set di Radio Kiss Kiss
1: dalle 19.30, quindi appuntamento sul lungomare di Mergellina, proprio altezza Rotonda Diaz. Ma detto questo, oggi stiamo sbloccando i ricordi, e anzi, a proposito di sbloccare e ricordare, ancora non abbiamo regalato la maglia di Radio Kiss Kiss per i 50 anni. Lo faremo,
0: lo regaleremo
1: in quest'ultima mezz'ora, ma intanto abbiamo Alberto, un nostro ascoltatore, al telefono quando sono le 3:30 di questo giovedì, perché ci vuole sbloccare un ricordo legato a un cartone animato. Alberto, pronto?
2: Pronto, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao Alberto.
0: Sblocca, sblocca.
1: Ciao,
0: ciao.
2: Niente, avete toccato tasti dolenti, perché appunto mi sono ritrovato di nuovo a casa di mia nonna a guardare cartoni animati sulla 7, tra cui appunto, come vi dicevo, la Mu, il Cavalieri dello Zodiaco, Kenny il Guerriero, tutta quella serie di roba un po' da vecchi, diciamo.
0: No, senti, ma tu di che anno sei?
2: Io sono del 95, sono un millennial, ormai ho lasciato gli enti, sono già ufficialmente negli enta.
0: Ti senti vecchio? Senti, adesso che hai 31 anni, o ne devi fare 31,
2: com'è?
0: Ti senti vecchio?
2: No, assolutamente no, sono pieno di forze, inizio già ad avere un po' gli acciacchi del consumo lavorativo. Però
1: senti Albe, ma ti volevo chiedere una cosa, perché anche noi siamo millennials, ma noi la Moon non l'abbiamo guardato.
0: No.
1: Lo racconti a quelli magari della nostra generazione che non se lo ricordano? Joschi, ecco, dalla regia ha messo la sigla.
0: Non la ricordo proprio.
2: Allora, ti dico, io guardavo puntate così sporadiche, quindi proprio dirti tema e tutto no.
1: Perché secondo me più generazioni
2: molto,
1: prima.
2: Ricordo definitivamente l'eroina, che è stato ufficialmente il mio primo amore, con sto topless tigrato, le cornine, ma già che mi ricordo era una supereroina e c'erano varie puntate in cui doveva appunto...
0: con i capelli blu.
2: Sì, assolutamente. Sì. È un po' moderna. Via.
0: La sto vedendo in questo momento. Devo dirti la verità che ha un non so che di sexy.
2: No, assolutamente. Infatti è il primo amore ufficiale.
1: E poi vabbè, dopo sei andato su Cavalieri dello Zodiaco, l'altra roba che ci hai citato.
2: Da buon macchiaccio.
1: Certo. Grazie per avercelo raccontato. Kiss Kiss a te.
0: Ciao.
2: Grazie.

0: il medico in famiglia. Speriamo magari c'è qualche produttore, qualcuno che ha partecipato al medico in famiglia, a chi ha lavorato al medico in famiglia, per piacere vi fate tornare Lino
1: lui,
0: Banfi.
1: Lui lo disse, mi sembra, in una recente anche intervista o comunque di non molto tempo fa, gli piacerebbe molto rifarlo, perché sappiamo che poi Lino Banfi è uno che si mette sempre in gioco, no? Anche con l'ultimo film con Prometeo, insomma,
0: bellissimo,
1: è sempre sulla cresta dell'onda nonostante l'età e ci fa sempre ridere o sorridere e anche riflettere.
0: Sono tornati i Cesaroni, no?
2: Sai cosa c'è?
1: Ultimamente sempre questa stagione
0: Cesaroni che andavano in onda, ricordo che aspettavo la sera per guardare i Cesaroni, si vedevano due puntate, la storia di questa mega famiglia.
1: Si è un po' perso con la roba di aspettare la puntata, perché con la cioè con lo streaming puoi vederle tutte insieme, questo è un po' il punto. Comunque ti sblocco, ricordo, continua l'ultima mezz'ora di Dedichis, ma adesso dobbiamo anche suonare la nuova canzone di Cesare Cremonini.

0: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
1: Kiss, kiss. Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Kiss, kiss. Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss, kiss.
6: Ah! Il serrasto frizzato in colla. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Kiss, kiss.
8: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo, con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Kiss, kiss.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
14: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
13: E tutte quelle persone nella foto?
14: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
13: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
5: Kiss Kiss.

0: vinci.
1: Pronti, partenza, via. Rispondi e vinci. Abbiamo selezionato un numero a caso che ha interagito durante queste due ore. Se proprio vogliamo essere pignoli, durante questa
0: ora e 48
1: secondi. Sì, esatto, sì. Un'ora e 48 secondi. Abbiamo
0: un'ora e 48 minuti.
1: Vabbè, un'ora e 48 minuti secondi. Quelle... Abbiamo scelto un numero a caso. Lo chiamiamo e se ci risponde che ascolta Radio Kiss Kiss da 50 anni, quel numero e quella persona vincerà la maglia dei 50 anni di Kiss Kiss.
0: Proprio perché questo mese la stiamo regalando, perché questo è il mese settembre in cui la radio compie gli anni. E allora, vediamo un attimo.
1: Chi risponderà?
0: La Chiara, chi avrà chiamato?
1: Se risponderà lui o lei.
0: Infatti.
1: Ecco qua, lo sapevo.
0: È un po' d'ansia, quando non... Tanti squilli, mi sembra il vecchio di Kiss.
1: Lo sapevo.
0: Pronto? Quale radio ascolti?
2: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Grande! Giusto! Risponde Vinci, risponde Vinci, risponde Vinci!
0: Come ti chiami? Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
0: Come ti chiami?
2: Maddalena.
0: Grande, Maddalena, hai vinto la maglietta appunto ufficiale di 50 anni di Radio Kiss Kiss.
1: Che taglia ti dobbiamo inviare?
0: No, che ci frega questo. Vogliamo sapere se sei contenta. Come la userai? Che ne so?
2: Lo userò per giocare a padel.
0: Sportiva la Maddalena qui al telefono. Bene, bene, bene. Sì. Ci piace anche così.
1: Vai, Maddalena, organizziamo una partita di padel.
2: Hai. Va bene, ti aspetto.
0: Ciao, va bene, Maddalena, grazie. Un abbraccio, ciao, Kiss Kiss a te.
2: Mille.
0: Ciao.
3: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: looking up a Libra. Rispondi e vinci, tornerà nei Corrieri di Kiss Kiss e tornerà anche domani nel nostro programma dalle 14 alle 16 la possibilità di farvi vincere la maglia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.
1: Sì.
0: Lo facciamo solo noi.
1: Vi diamo veramente questa possibilità perché poi in tanti ci scrivete, quindi veramente c'è grande entusiasmo. Tornerà sicuramente dopo nei Corrieri, ma poi anche negli altri programmi della radio. Non temete, basta interagire su WhatsApp. L'argomento di oggi, nello specifico in Dedi Kiss, era Ti sblocco un ricordo. Siamo arrivati per parlare di cartoni animati e programmi TV.
0: Chiudiamo
1: proprio l'argomento sentendo qualcuno di voi.
2: Ma vogliamo parlare di Dragon Ball?
1: Beh certo, come si fa a non
2: parlare? Occhiate maliziose sotto le gonne di Sailor Moon?
1: No,
2: parliamone.
1: Ma no!
0: Cioè, questo Dragon ascoltatore Ball, da bambino, quindi subito pensava
1: cresciuto con le gonne di Sailor Moon.
3: Ma scusate, i Power Ranger?
1: È vero, non li abbiamo citati.
0: Sì, perché Dragon Ball, Simpson è facile citarli, però i Power Rangers, che secondo me non piacevano a tutti,
1: dici?
0: Così come i Teletubbies. Teletubbies, questi sono quelli che si guardavano più da bambini.
1: Se però
0: parliamo
1: sì,
0: di programmi TV, no? Vi ricordate, non è la Rai?
1: Anche sì, con Ambra. Sì, con Ambra, sì, chi è?
4: Sono Lucia, ti sblocco un ricordo.
1: Vai. Sì.
4: Carletto, il principe dei mostri.
1: Ecco,
4: anche l'uomo tigre. Ne vogliamo parlare?
0: L'uomo tigre, sì, ma Carletto, il principe dei ricordi. Dei mostri.
1: Dei mostri,
0: dei ricordi.
1: Non l'abbiamo mai visto, forse non è generazione millennial.
0: Cioè, andiamo perciò proprio in difficoltà, però siamo sinceri, siamo umili.
5: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Il mio programma preferito era la Melevisione.
1: Bello. Lì eravamo bambini e vedevamo anche noi Tonio Cartonio nella Melevisione.
0: È finito?
1: È finito già?
0: Perché adesso?

0: ci piaceva qualcuno che guardavamo in televisione. In televisione c'era Xena, la principessa
1: guerriera, come no, tantissimi l'hanno scritto.
0: Infatti, bella,
1: anche noi lo vedevamo.
0: Bella da vedere.
1: Bello proprio la serie legata a lei.
0: Grazie a tutti per essere stati con noi. Arrivano i Corrieri di Kiss Kiss, Ciro Animatore ed Alfio Battaglia fino alle ore 19. Grazie a Ana Chiara e grazie a Gioschi in regia.
1: Guarda un po' il destino, perché mettiamo un pezzo del 96 degli Articolo 31, si intitola Domani. Domani è venerdì, non siamo in onda.
0: Vero.
1: Perché non siamo in onda, dobbiamo fare una cosa di lavoro.
0: Poi lo saprete.
1: Di nuovo lunedì. Da Marco e Raff,
0: Kiss Kiss a tutti!

0: Canzone che è diventata simbolo proprio, no, di una generazione. 1996, articolo 31, con Paola Folli, Domani.
1: Cosa ti devo dire? Cosa ti sei perso?
0: Cosa?
1: Di, di, di, di, di, di, di, di, di,

0: possiamo?
1: Dipende.
0: Grazie, buon pomeriggio a tutti, Corriere di Kiss Kiss. Ti stavo dicendo, prima di salutare tutta la marmaglia qua.
1: Ma che marmaglia, ma come ti permetti? Tutto lo staff ovviamente di
0: denigriamo.
1: Va bene.
0: Ti sei perso una frittatina con i funghi.
1: Ma che se va,
0: perché
1: dai,
0: ci mancavano le zucchine.
1: Alle 4
0: ma
1: sono
0: mangiato da Mariano, l'amico nostro, alla pompa di benzina. Ma sono mangiato una frittatina con i funghi veramente importante.
1: E l'orario del biscottino al burro col tè, ma cosa me ne frega?
0: Il biscottino al burro.
1: Dai che partono i Corrieri di Kiss Kiss, Alfie e Ciro, e c'è ovviamente anche la sigla.
0: Sì. Continua, devo parlare un attimo con Martellano.
1: Che senso? Scusa.

0: Remoto di cazzare, che io cazzai, sì. Che è questo il nome della
1: e
0: band.
1: E cazzasti anche molto bene.
0: Senti, allora ascolta, io voglio dire una cosa agli ascoltatori, sì. Perché non so se hai notato, abbiamo cominciato il nostro appuntamento dei Corrieri di Kiss Kiss in questo giovedì 24 settembre, sono arrivati già un po' di messaggini.
1: Allora io non li posso leggere perché non riesco ad entrare con le mie
0: allora,
1: password.
0: Allora ti dico ciao Corrieri, che bello che sia, che bello ritrovarvi. Enzo scrive siete migliori, siete to, sai, tutta questa roba che può sembrare che io la legga perché voglio, capito, un po' incensarmi. La verità è che non dovete crearci ansia, capito? Perché tutte queste aspettative, io non lo so se poi le possiamo mantenere, è un po' alla giornata, è un po' così come ci viene, io non lo so se siamo all'altezza oggi, questi ci hanno tutti che aspettano di divertirsi, che dobbiamo fare?
1: Ma non lo so, tu falli parlare, ma va bene così.
0: Intanto,
1: tra l'altro, oh, non è che dobbiamo sempre, come dire, quando si fanno le cose da sole, vantarsi.
0: No, ma infatti, ma figurati.
1: Però è bello, ragazzi, in questi giorni stiamo avendo delle manifestazioni d'affetto ovunque.
0: Ma forse perché mi vedono malaticcio.
1: Ma non lo so, a te, ma sicuramente con me sono molto carini.
0: E beh, come si fa a non essere
1: forse
0: carini
1: perché,
0: con te?
1: Forse perché, non lo so, ci stiamo divertendo in particolare.
2: No, ma chi non è? Dice stronzata.
1: Ma chi è che l'ha detto la regia? Ma no, io
0: però
1: non lo so.
0: Ti volevo dire che c'è un vantaggio nell'avere l'allergia e avere una voce nasale. Cioè riesco ad essere Eros Ramazzotti senza sforzi. Vuoi sentire? Te lo faccio sentire.
1: Vai.
0: E ci sei.
1: Bravissimo.
0: Adesso.
1: Porca miseria, mi sono girato, ho detto ma chi è questo?
0: Vuoi sapere qual è lo svantaggio?
1: Chi è? Qual
0: che
1: è?
0: Sei Eros Ramazzotti anche se canti mandarino. Vuoi sentire?
1: Vai.
0: Me sono
1: fa molto ridere questa cosa, attenzione.
0: Ai ragazzi, se starnutisco in diretta abbiate pietà, oggi va così, forse anche domani.
1: Hai detto starnutire?
0: No! Allora prometto che oggi i Corrieri di Kiss Kiss si impegneranno per un programma edificante in qualche maniera, non so in quale.
1: Tra l'altro voglio ringraziare anche tutte le persone che hanno scritto sui social.
0: Sì.
1: E dicendo ma questo programma sta ancora in dice, lo fanno ancora. Sono d'accordo con te, aboliamoli sti corrieri.

0: Gaia con la bossa nostra. Allora, a problema corrisponde soluzione, grazie ai nostri ascoltatori.
1: Sì, però tu lo fai proprio perché non vuoi spendere i soldi per andare dal dermatologo.
0: Ma come ti
1: e che fai? Che lo chiedi agli ascoltatori, ma no, sperando, ma perché... che ci sia la soluzione.
0: Ma certo, ma perché ce l'hanno, guarda.
2: Alfio, senti a me, ci sono degli oli appositamente per la pelle secca sotto la barba, che nutre anche la barba. Ah, ma li trovi tranquillamente anche su...
3: Qui dice un marchio di un noto negozio di detersivi.
2: Ma che... sono buonissimi, sì. La marca, però, non ricordo, però usa quello dopo che ti lavi il viso.
0: Ho capito, però regia, scusami, non c'era bisogno di
1: ha
0: fare...
1: Ha fatto molto ridere.
0: Tutta sta manfrina, la nota, ma mettici un bip, mettici un suono.
2: Ma li trovi tranquillamente anche su... sono buonissimi,
0: ci devi mettere
2: marca,
0: un bip.
2: Non ricordo, però usa quello dopo che ti lavi il viso.
0: Va bene.
2: Ci metti quell'olio e starai perfetto.
1: Allora, il problema di Alfio è che in questi periodi ha la pelle squamata, soprattutto sul viso.
0: Ma perché il problema
1: e quindi
0: di Alfio
1: quando
0: ce l'hai
1: si
0: anche
1: tocca,
0: tu?
1: Quando parla oppure quando fa un semplice starnuto sulla maglia c'ha tutta la neve come come si chiama quella cosa che hai detto tu della palla?
0: La boule de neige
1: di tua sorella. Vado a leggere questo messaggio.
0: Che dice?
1: Noemi, ragazzi, dovete fare la skin care e anche una visita dermatologica magari, non si sa mai.
0: Ma scusa, come non si sa mai? No, così, ma fammi, io faccio gli scongiuri.
4: Ricordati che devi morire!
1: Lo dice anche lei.
0: No, ma questo non si sa mai non mi piace, però, scusami Noemi.
1: Devi fare una visita.
0: Ah vabbè, ma...
1: Tu sei uno di quelli che appena c'ha qualsiasi...

Kiss a te, che oggi per curiosità hai letto l'oroscopo e speri davvero che abbia ragione. Kiss a te, che non dimenticherai mai questa data. Per la prima volta hai detto ti amo. Ti amo, ti amo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Kiss, kiss. Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Kiss, kiss. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, La Badia, a 4,29 euro.
10: La spesa intelligente.
3: Kiss Kiss.

0: per me hanno ragione.
1: Ma sì, ma fino a un certo punto.
0: Ma non puoi
1: punto.
0: Dire questo perché bisognerebbe. Cioè, quelle no, non è che stanno là che... per.
1: Aspetta,
0: per
1: aspetta, perché sennò chi ci sta ascoltando non capisce di cosa stiamo parlando. Stavamo...
0: Ma perché siamo in diretta?
1: Siamo in diretta. Da questo momento, visto che Samba ha appena finito la sua My Body Isn't Ready, siamo in diretta e stavamo chiacchierando io e Ciro fuori onda di questa questione delle signore di Bari, le pastaie di Bari vecchia. Sapete
0: quelle che fanno le orecchiette.
1: Quelle che fanno le orecchie.
0: Che sono diventate famosissime.
1: Le orecchiette con le cime di rap, che poi, tra l'altro, sono diventate iconiche anche perché sui social ormai è super virale andare, insomma, a postare dei video in cui loro le preparano, tu le fotografi. Si
0: è
1: sono
0: partita
1: un po'...
0: una discussione perché giustamente se i signori dicono ragazzi voi venite qua, venite, fate le foto e poi pigliate e ve ne andate.
1: Si
0: è
1: sono
0: partita
1: un po'...
0: una discussione perché giustamente se i signori dicono ragazzi voi venite qua, venite, fate le foto e poi pigliate e ve ne andate. Allora due sono le cose. O ci date una cosa da soldi per le fotografie o vi comprate le orecchiette.
1: No, non è vero, non hanno detto questo.
0: No?
1: No, non hanno detto ci dovete dare dei soldi per farci le foto. Loro hanno detto noi non vogliamo dei soldi, ci piacerebbe.
0: Vabbè, la mia era una provocazione.
1: Prima di fotografarci compraste i nostri prodotti. È un modo per sostenere anche la causa, cioè capito? Vai là, fotografi, tutto bello perché vuoi far vedere quanto sono belle e probabilmente buone le orecchiette, ma se non le compri resta tutto un po' così sempre.
2: Domani
1: la
2: domani il brodo.
1: Ecco, sì. Esatto.
2: E il dopodomani il 26 pasta al forno, lasagna,
0: porca miseria, durante la pasta al forno è successo un macello.
1: Comunque tocca capire, ma guarda che ci sono alcuni che su questa roba qui sono
0: ma in tutto il mondo succede, pure mondo. Quelli che fanno gli oggetti, gli artisti, no?
1: Perché io se sono
0: tu stai
1: stato
0: là, ti vedi lo spettacolo e poi non lasci niente, sei proprio una merda.
1: Una volta mi è capitato di andare, se siete stati dalle parti del Sacré-Cœur,
0: no, però non devi fare così perché è autunno pure, stai mezzo
1: del il Sacro Cuore a Parigi, prima di arrivare a Montmartre c'è un tizio, ed è sempre lì, ormai è diventato proprio famoso, che palleggia con una boccia, con un pesce rosso a volte tropicale sulla testa, ok? Quindi lui
0: c'ha un pesce in testa.
1: C'ha un pesce in testa. C'ha una boccia con il pesce, la tiene in equilibrio sulla testa e contemporaneamente palleggia. Ovviamente è una grande attrazione turistica.
0: Certo.
1: Se tu gli fai una foto e non gli metti una moneta, un franco,
0: ti tira il pesce addosso.
1: Se non gli metti un euro dentro il cappello, prende la boccia, la poggia accanto e ti segue per tutta Montmartre.
0: E il pesce poi che fa? Rimane lì?
1: No,
2: dopo domani,
0: che fa?
1: Comunque ragazzi, se state guardando Ciro in diretta TV, gli dovete dei soldi. Adesso vi diamo l'IBAN

0: Ah, Feel the Lie, così dice Talk to Me di Damiano David con Tyler Nile Rodgers. Ci stiamo distraendo, sì, e non stiamo pensando alle cose importanti di questo giovedì 24.
1: Ma perché tu una volta vuoi parlare della skincare, del fatto che ti cade la pelle a pezzi?
0: Ma come mi cade
1: un'altra
0: la pelle a pezzi?
1: Un'altra volta mi dici le cose dei pesci francesi.
0: Ma se tu mi distrai, ragazzi, Ciro Limato la sta facendo credere a sua madre di essere fluido. Io non so perché le devi rompere i coglioni nel primo pomeriggio e le mandi questi messaggi strani.
1: Perché è una cosa, è partito tutto da un outfit.
0: Sì, ho capito, però poverina,
1: e le ho chiesto una pelliccia che lei aveva quando aveva 20 anni.
0: Va bene, comunque,
1: e lei ha detto ma quella è una pelliccia da donna. Se ha detto, qua siamo tutti fluidi.
0: Se abbiamo modo dopo vi facciamo sentire la risposta di Gilda a Ciro, che dice qui siamo tutti fluidi. Allora, non ci perdi, dicevo, non ci distraiamo, perché tra poco noi abbiamo il nostro momento Rispondi e Vinci.
1: Sì.
0: Quindi tutti quelli che hanno interagito con noi nel corso di quest'ora e mezza appena passata dei Gorrieri di Kiss Kiss potrebbero essere chiamati, quindi state col telefono in mano perché vi regaleremo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.
1: Alla grande! Proprio
0: allora,
1: come dovevamo fare. Allora, attenzione, arriva una grande novità.
0: Qual è la grande novità?
1: Una novità gioielliera, Achille Lauro. La una settimana la stiamo sentendo sempre molto bella.
0: La novità musicale, pensavo mi dicessi mi sposo.
1: Ma
0: che
1: quando?
0: Ne so?
1: Ma
0: no, che l'hai detto con quel modo.
1: Tu sei pazzo.
0: Con Achille Lauro, che bella questa per noi.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Yeah! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Kiss, kiss.
0: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Kiss, kiss.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: house.fileni.it. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: E che cos'è?
1: Rispondi e vinci.
0: Ma che figa sta voce di Simone D'Andrea che annuncia il gioco che noi facciamo ogni giorno in vari appuntamenti per regalarvi la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Ciro, per favore, spieghiamo il regolamento a chi non lo conoscesse ancora.
2: È semplicissimo, adesso chiamiamo qualcuno che durante queste due ore ha interagito con noi. Alla nostra domanda:
0: quale?
2: Quale radio ascolti? Sì. Se lui risponde come deve rispondere, esatto, allora vince la maglietta.
0: La risposta è una ed una. E vediamo se Giuseppe da Cremona ci dà la risposta giusta. Vediamo.
2: Giuseppe da Cremona.
0: Giuseppe da Cremona.
2: Sentiamo.
0: Vediamo se risponde. Perché già sarebbe una gran cosa.
2: Risponde, vinci. Ma sa fare.
3: Pronto? Ciao ragazzi, Giuseppe,
0: ci ho riconosciuto. Allora fermo lì, siamo i Corrieri di Kiss Kiss. Abbiamo una domanda per te, Giuseppe. Non ti muovere.
2: Che radio ascolti?
3: Io ascolto Radio Kiss Kiss da più di 50 anni.
2: Da più di 50 anni!
3: Nel 81!
2: Prendita il 51, è meraviglioso, quando non esisteva ancora!
0: Ma tu sei stato concepito con la musica più bella di Radio Kiss Kiss,
3: esatto.
0: Ancora non lo sai.
2: Che bello! Ma quindi da dove vieni tu?
3: Io chiamo da Cremona.
2: Da Cremona, che bello!
3: Sì.
0: Ma io ho una domanda.
3: La città delle 3T.
0: E tipo? Cioè sarebbe?
3: Turon, Turas e Tetas. Torrasso e tette.
0: Benissimo così.
2: Ma tu sei uno di noi, ma vengo anche io lì.
0: A Ciro interessava solo l'ultimo.
2: Ma che porco. Allora attenzione, che ho sempre.
0: No, io volevo chiedere, scusami, tu che sei a Cremona, ma capita mai di beccare Mina in un supermercato che fa la spesa?
3: Allora, pochissime volte, perché viene raramente, viene circa 2-3 volte all'anno, ma sotto le festività, Pasqua.
2: Ah, è perché sei in Cina. Tra l'altro, ricordiamo,
3: no,
2: Mina era chiamata come? La Tigre di Cremona.
3: Sì, esatto.
2: Invece c'era Iva Zanicchi che era l'Aquila
0: di Ligonchio.
2: Esatto, Alfio invece è il pesce del Meneghiglione.
0: Ma sei un cretino, sei. Allora, grazie mille Giuseppe, la t-shirt di Radio Kiss Kiss e tu indossa la confidenza.
3: Della compagnia che ci fa tutti i giorni.
0: Grazie a te.
2: Veremo presto a capire le 3T se funzionano. Grazie.
0: Ciao. Ti Giuseppe
3: aspetto. Ciao ragazzi.
2: Ciao, grazie. Viva Cremona.
1: Rispondi, vinci.
0: Viva la terza T.
1: Rispondi, esatto, e vinci.

0: La gente si chiude in casa, ma senti cosa ti sforna. The Bosa con Lose Myself su Radio Kiss Kiss. E adesso, storia della musica, caro Ciro, sì. Abbiamo l'anno 1983,
1: ah,
0: ok?
1: Un anno bellissimo, perché sul lungomare di Vasto aprimmo sì. La prima deodoranteria.
0: Allora, adesso ce l'ho, vuol dire che andavi lì a comprare igiene per il corpo, per la casa,
1: no,
0: deodorante.
1: No. Noi prendiamo i deodoranti e andavamo sulla spiaggia alla gente che si pigliava il sole così quelle.
0: Frate,
1: abbassasse il braccio.
0: A spruzzarglielo sotto le ascelle. Mi sembra un po' molesta come cosa. Comunque, immagino abbiate chiuso. Si apre adesso invece in quell'anno questo pezzo dei Wham, Club Tropicana.

0: questa canzone che si chiama
1: Direi che non si intitola così. Wham, no? Club Tropicana dall'83, e adesso annunciamo invece Cristina Manco con le news in redazione.
2: Una buona serata e bentrovati. L'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping alla Casa Bianca. Il presidente cinese e io abbiamo fatto enormi progressi, ha detto il tycoon. I nostri team aggiunto hanno lavorato per una relazione commerciale più equilibrata, aprendo anche il nuovo accesso al mercato cinese per gli agricoltori e allevatori americani. Dal canto suo, sì, ha parlato della responsabilità dei due paesi di far avanzare il progresso dell'umanità. Per questo, ha spiegato, incoraggiamo gli scambi diplomatici, economici e sul commercio. Dobbiamo cooperare con sincerità. Una possibile minaccia di attacchi russi con droni contro Italia, Francia e Spagna non è una sorpresa per la Commissione europea, che precisa però di non essere a conoscenza dell'allerta lanciata dal quotidiano spagnolo Il Mundo. Il nostro spazio aereo viene messo alla prova ed è stato violato varie volte. Sono in corso diversi attacchi ibridi che prendono di mira molti dei nostri stati membri, ha detto un portavoce europeo, sottolineando che la questione compete alle autorità nazionali, ma che l'Unione ha una lunga esperienza d'azioni di sostegno agli stati in caso di necessità. Cambiamo argomento. A Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri, sul tavolo c'è il decreto che introduce, fra le altre cose, un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Secondo quanto prevede la bozza, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia non deve superare il 30% del totale, con parametri diversi tra primarie e secondarie di primo e secondo grado. Quanto all'uso di burka e niqab, a scuola sono previste multe fino a 1000 euro. Nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri anche un provvedimento urgente che riguarda la giustizia, un terzo sulla circolazione dei veicoli ed alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato a Busto Arsizio in provincia di Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, esclusa dal conto la condanna ad un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Ancora a cronaca, il neonato morto lo scorso 16 settembre a Perugia dopo essere venuto al mondo a Foligno. Per il decesso sono 22 le persone indagate tra i dipendenti dei due ospedali. La procura del capoluogo umbro dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Al momento l'ipotesi di reato è di omicidio colposo. Lo sport, calcio, l'Italia si prepara alla sfida di domani all'Olimpico contro il Belgio, prima delle 4 gare di Nations League che impegneranno la nazionale dal 25 settembre al 5 ottobre. Nell'ultimo allenamento a Coverciano, il CT Mancini ha provato a lungo la coppia più Esposito-Kin. Un solo vero dubbio nella formazione, Ballo e Cambiaghi col primo al momento leggermente favorito. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie Cristina Manco, ma attenzione perché questa è la terza ora dei Corriere di Kiss Kiss. Ricordo sempre che accanto a me il ragazzo che conduce, che parla, si chiama Alfio.
1: Mi chiamo Alfio, sì.
0: Molte persone dicono, ma chi è quel ragazzo?
1: No, è vero. Allora, sono Alfio, intanto ci presentiamo se non ci conosciamo ancora. Volevo solo dire che questa terza ora sarà piena di cose, e tra cui anche il nostro momento,
0: Il messaggio cantato.
1: E oggi ne sentiremo delle belle, ma non solo, tra poco ci sarà anche Indovina chi la canta, perché oggi siamo un po' musicali, ci
0: mamma
1: sentiamo
0: mia
1: un po' così.
0: Quante cose oggi.
1: Allora, ciao Giovanni Imperatore, puoi farci sentire una bella canzone presa dalla musica più bella di Radio Kiss Kiss? Ah sì? Allora vai. Radio Kiss Kiss. Let's go.

0: Casper Swains, come si chiama lei?
1: Antonella.
0: Miley.
2: Il messaggio cantato.
1: Allora, il messaggio cantato, ragazzi, io vi invito ad alzare il volume
0: della radio.
1: Vi dico solo che è una battle rappata.
0: Allora, che cosa è successo? Che c'è un proprietario di casa alle prese con i lavori di ristrutturazione. Il problema è che non riesce bene a capire, ha fatto una chat perché vuole capire di chi sia la colpa di un problema, ecco, in casa, se dell'idraulico o dell'elettricista.
1: Quindi, okay, adesso sentiremo il messaggio del proprietario, poi dopo la risposta degli operai.
0: Esatto, vediamo che cosa dice il proprietario.

0: fino a prima dei lavori.
1: Oh.
0: Fino a prima che vi pagassi. Funzionava tutto. Possiamo per favore evitare che debba fare io da tramite sentirvi direttamente tra voi, perché così non ne usciamo più.
2: Aglie, che succede?
3: Mamma mia,
2: scusami,
3: che botta.
2: No, mi pare di capire che abbia dato la colpa all'elettricista. Cioè, no.
3: No, allora lui dice, io ho parlato con l'idraulico dice che è l'elettricista. L'elettricista dice che l'idraulico, adesso mi risolvete il problema.
2: Però ha lanciato una frecciatina, ha detto fino a prima che vi pagassi, funzionava tutto, vi ho
3: quindi
2: pagato.
3: Grande classico, ragazzi, attenzione.
2: Aia, sono curioso di sentire la risposta poi dei capomastri, come si chiamano quelli che vanno.
3: I capomastri.
2: I capomastri,
3: sì,
2: va bene, vediamo dopo cosa risponderà l'idraulico, cosa risponderà l'elettricista magari. Tra poco sempre nel messaggio cantato.
3: Non vedo l'ora di sentire
4: il sangue.
2: Vogliamo ringraziare anche Giovanni che ci ha mandato questo messaggio, che non so se è il proprietario di casa.
3: No, non lo so, non lo so.
2: L'ha pescato.
3: Io non metto le mani nella marmellata.
2: Dai, tra poco ancora una volta nei Corrieri di Fischisi il messaggio cantato.

0: 喂喂嘿喂，perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: 100 arrangiamenti diversi all'interno di una stessa canzone, geniale, la trovata esattamente di 30 Sanremo fa, doveva vincere, stavano per vincere il Festival di Sanremo, furono battuti da Ron insieme a Tosca, Vorrei incontrarti tra 100 anni, canzoni completamente diverse, due viaggi completamente differenti. Ricordo che ero a Sanremo come tante volte, avrò fatto una ventina di edizioni nel Festival di Sanremo, tutte indimenticabili, e quando lavori a Sanremo per la radio, poi la sera vai al ristorante con i colleghi della radio, di quell'altra radio, di quell'altra TV, eccetera, eccetera, e guardi insieme il festival, ok? Quando arrivarono sul palco gli Eli per la prima volta vestiti da Rockets, noi ci alzammo tutti in piedi in ristorante e applaudimmo, davvero una scena imperdibile, oltre che notare il genio di Elio e le storie tese. 15 minuti dopo le 21, tu pensa, nasci figlio del più grande proprietario di una casa discografica. Barry Gordy era il proprietario della Motown Records, cioè l'etichetta discografica soul R&B più importante del mondo. Il figlio Rockwell, questo lo pseudonimo, scelse questo AKA per non far sapere alla gente fosse il figlio del proprietario, perché era un cantante, solo che si fece scoprire chiedendo al papà non solo di fare un disco, ma di chiamare come corista, e sottolineo la parola corista, Michael Jackson. Cioè, papà, mi chiami Michael Jackson a fare i cori di questa canzone? E Michael Jackson disse sì a Barry Gordy, il papà. E così Kennedy William Gordy può dire nella vita: scusa, ma tu nei cori hai mai avuto Michael Jackson? Che si ascolta nitidamente. Questo fu il singolo di lancio, naturalmente una distribuzione ben organizzata, sei figlio di e hai tutte le porte aperte. E questa canzone non era per niente brutta, tra l'altro, arricchita dal più grande di tutti, ma anche gli arrangiamenti non erano male. 1984, Rockwell con Somebody's Watching Me.

Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transon con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Kiss, kiss.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Kiss, kiss.
4: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Che nome dai ad un sogno? Sono le

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ti si apre il cuore ascoltando la nuova canzone di Ernia dedicata a Milano, ma potrebbe essere ogni città con i suoi luoghi meno conosciuti e meno turistici. Bella davvero, complimenti. 24 minuti dopo le 21, in viaggio lì fuori, che succede?
2: Stefano, buonasera.
1: Buonasera.
2: È un piacere rientrare a casa dopo una giornata di lavoro passata tra Napoli e Roma e wow, rientrare da Roma, insomma, con la musica di Radio Kiss Kiss e accompagnata dalla tua voce è veramente un qualcosa di unico. Grazie.
1: Troppo
2: sempre.
1: Buono, grazie, grazie a te.
2: Grazie,
1: ciao,
2: grazie.
1: Fai buon viaggio, fai buon viaggio. Tanti in macchina la sera, una buona abitudine ascoltare Radio Kiss Kiss. Oggi è una data molto importante per gli appassionati del rock, ma della musica in generale. L'anno d'oro, il 1991, i Nirvana pubblicano Nevermind.

È il caso di dirlo, yeah! Era il 24 settembre 1991 e esplose anche il fenomeno grunge, un movimento musicale ma anche culturale nato a Seattle negli Stati Uniti d'America a metà degli anni 80, diventato famoso in tutto il mondo grazie proprio a Kurt Cobain e ai Nirvana, l'unione del rock, del punk, del rock un po' psichedelico e soprattutto con queste camicie flanellate fatte a righe, a quadroni molto molto colorate. Spazzarono via con Nevermind i Nirvana dalla classifica al numero uno, spodestarono, pensate, Michael Jackson con Dangerous, ma anche i Red Hot Chili Peppers. Questa la sera di Radio Kiss Kiss, Plan B e She

E molto affacciati alla finestra, amore mio, cioè la serenata sotto casa tua, sotto la tua finestra, un'usanza che si dovrebbe riprendere. Ha fatto un po' il crooner, in questo caso un anno fa, Benson Boone con Man in Me. Siete su Radio Kiss Kiss. Quanti anni hai? Ve lo chiedo sempre intorno a quest'ora, dal lunedì al venerdì, ma questa sera ti vorrei chiedere, ascoltatrice, ascoltatore, quanti anni senti oggi su di te? Cioè, perché uno può avere anche 45 anni, se ne sente oggi perché si sente gasato, 25 o 30, o piuttosto per stanchezza potrebbe sentirne 70 anziché 50. Com'è il mood di questa sera? Quanti anni senti addosso a te, sulle spalle, questa serata di giovedì? 347 490 0042, scrivimi quanti anni senti di avere stasera e poi ti metto la canzone della tua vita rispetto a quanti anni percepisci oggi, a seconda della reazione del tuo corpo e della tua testa a quest'ora, va bene? Quanti te ne senti sostanzialmente? Fammelo sapere a partire da questo istante con un WhatsApp, amica, amico della comitiva di O2 Kiss Kiss. Tra poco vi metto un disco nuovo, ma prima un grande classico di Rihanna e Drake.

un certo punto un delirio questa canzone, cioè non frasi di senso compiuto, Rihanna che fa wah wah wah wah, e poi Drake penso sia l'unico uomo nel mondo dell'R&B che possa permettersi durante la registrazione di una canzone di fare aspetta adesso mi viene, no però sono due fenomeni, ci mancherebbe altro. In Italia ci difendiamo la stragrandissima Marrakesh GUE insieme Casini.

0: Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana Petro. Attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo Pippo Pelo Show.
1: Ah! E se non carica lo streaming?
2: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Kiss, kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
8: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Kiss, kiss.
9: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
4: Kiss, kiss.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.
0: Kiss Kiss.

Anche Termoli ascolta la sera di Radio Kiss Kiss con io, tu e Kiss Kiss. Saluto Antonello, credo di essere tuo coetaneo, scrive, ho compiuto 60 anni lo scorso giugno. No, no, aspetta, qualche anno è fondamentale di differenza, scherzo, non ho ancora provato questa enorme gioia, però lui se ne sente almeno 20 in meno perché sta bene in salute, questo è fondamentale, te lo auguriamo naturalmente per tutta la vita. Caro Antonio, perché vi ho chiesto non quanti anni avete come tutte le sere per un anno una canzone, ma ci sarà un'edizione speciale in questo giovedì, quanti anni senti di avere? Grazie, ad esempio scrive 62, ma non me ne sento 62, anzi è come se me ne sentissi 30. Kiss Kiss a voi tutti, grazie, ma sei uno spettacolo incredibile. Partite di calcio ne abbiamo a livello di nazionali, perché scattano questa sera le due settimane di Nations League, giocano ad esempio Norvegia-Danimarca, ha segnato Haaland tra le altre cose, Norvegia in vantaggio 2-1, una grande classica Olanda-Germania 1-0 per la Germania, l'esordio di Jürgen Klopp sulla panchina tedesca, ma anche quello di Xavi, eroe calcistico spagnolo che allena l'Olanda. Germania in vantaggio, Portogallo con Ronaldo in campo, CR7 1-0 sul Galles e Serbia che vince sulla Grecia all'intervallo 1-0. Domani tocca all'Italia per il comeback di Roberto Mancini. Adesso c'è Charlie Puth 2017.

0: vita.
1: Balliamo sui silenzi degli altri, che frase pazzesca. Ariete con Angelina Mango, questa è Radio Kiss Kiss. Non si richiedono solo canzoni la sera, ma soprattutto persone. Senti qua.
2: Ciao Stefano, in un mondo in cui tutti cercano qualcuno con cui invecchiare, io vorrei chiedere a Giuseppe Salvatore di Guardia dei Lombardi in provincia di Avellino se vuole rimanere bambino con me.
1: Ma è fantastica questa dedica, è fantastica, richiedete persone davvero nella reciprocità. Mi auguro che questo ragazzo possa rispondere allo stesso modo, allora farete la storia e un giorno sarete protagonisti del nostro History Kiss sotto mentite spoglie. Quale gruppo musicale o quale duetto? 1984, 42 anni fa, il rock che si vestiva di tastiere elettroniche, i puristi, cioè i Van Halen, tutti li conoscono come Van Halen comunque, dissero: ma davvero dobbiamo mettere le tastiere? E David Lee Roth disse: ragazzi, facciamolo, perché sarà un grande successo, è una roba rivoluzionaria. Così fu effettivamente con Jump.

Salta, salta! E poi gli animatori ci hanno lavorato su questa che era un piacere nel 1984, villaggi turistici a manetta anche. Jump dei Van Halen. Fu praticamente il primo assolo di tastiera al posto di assolo di chitarra nel mondo della musica rock. Poi arrivarono anche Europe con The Final Countdown e lì esagerarono davvero con il ricciolù. Joey Tempest, che storia ragazzi. Sono le 10 e la sera, storie che racconterete anche all'interno di Un anno una canzone. Stiamo per arrivare passettino dopo passettino anche fare due chiacchiere con voi al telefono. Tutto il mondo di O2 e Kiss Kiss fino alla mezzanotte. Buona serata da Stefano Piccirillo.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Perché stasera non proviamo a dipingere un quadro bellissimo fatto di ricordi incredibili anche di un'ora fa, della giornata di ieri, e non esclusivamente di tanti anni fa, chissà, anche perché abbiamo lanciato questo piccolo esperimento per un anno una canzone. Giovedì sera diventa non quanti anni hai, quanti anni ti senti addosso, che possono essere molti di più a seconda della stanchezza della giornata o anche molti molti di meno. Questa situazione dipende anche dai complimenti che hai ricevuto durante la giornata. Ma davvero, signora, 62 anni ne dimostra 40, e lì Pinocchio, no, però qualche volta è decisamente vero. E poi ci sono tutte le vostre storie da raccontare. Abbiamo cominciato la settimana con un concerto indimenticabile nella mente della nostra ascoltatrice, e poi prendere casa, andare a convivere, e poi ancora ieri è stato davvero molto tenero, dolcissimo, il nostro ascoltatore Lorenzo da Cerignola, che continua a salutare e risalutare. Lui lavora con i bambini e rappresenta un po' la prima persona esterna che un bambino incontra nel cammino della sua vita ancora brevissima per educarsi, studiare anche con le favole e divertirsi. Quindi, a parte i genitori e la family, è davvero il primo step con il mondo esterno. Ieri Lorenzo ci ha spiegato questo in modo molto dettagliato. Per voi 347 490 0042. Anno che senti addosso stasera e non l'anno di nascita e canzone della vita che potremmo metterti tra qualche istante.

0: Vedi, non succede nulla a caso nella sera di O2 e Kiss Kiss. Parola Fever, Fever Dream è il titolo di Alex Warren che abbiamo testé ascoltato, e quasi febbricitante ma eroico il nostro Stefano all'ascolto. Ciao Stefano, benvenuto, come stai?
1: Buonasera Stefano. Buonasera.
0: Hai misurato?
1: Siamo messi un po' male stasera.
0: Mannaggia, preso freddo?
1: Abbiamo preso freddo, per rispondere al tema della serata, fino all'altro ieri mi sentivo 20 anni. Poi il fisico mi ha detto: ma dove vai? Stasera sarei pronto per la pensione.
0: Ci sta, nasce, passa e muore e va via in poco. Tu sei un autotrasportatore, dove sei diretto?
1: Allora, per il momento sono a Roma, me ne scendo giù verso Vasto, me ne vado un po' al mare, dall'altra parte. E poi ci fermiamo, Marto.
0: Beh, lì si sta bene. Si sta bene per tanti motivi, perché sei arrivato e perché è una località bellissima. Cosa vuoi condividere con noi, Stefano, questa sera?
1: Allora, io vorrei condividere una situazione mia personale che è cominciata circa 15 anni fa, dove ho passato un momento non bellissimo della mia vita, e il messaggio che io vorrei condividere con voi è quello di non mollare mai, non ascoltare quelle persone negative che sono sempre là pronte a dirti non ce la fai, non ce la fai, non ce la fai, perché se credi in te stesso e non molli e vai avanti per la tua strada, prima o poi riesci a riprenderti alla faccia di chi parlava male.
0: Chiaro, chiaro. devo dire, sei il nostro motivatore ufficiale, per quelli che si sentono giù, a seconda soprattutto del giudizio degli altri. Mi hai fatto ricordare che proprio qualche sera fa ho ricordato una frase di un grandissimo genio della musica che è Prince. Prince diceva: non so quello che pensate voi, neanche mi interessa, so chi sono io. E questa frase, insieme alla tua, al tuo bellissimo discorso, la dice tutta. Quindi io invece, febbre a parte, ti riporto al tuo anno di nascita, che è il 1981, visto che hai parlato di non mollare mai e di un nuovo inizio sostanzialmente. Quale canzone più bella dell'81, firmata dai Rolling Stones con Star Me Up, che ti dedico con tutto il cuore, e che tu possa guidare tranquillo ascoltando io tue Kiss Kiss la sera, arrivare a Vasto, poi manda un messaggio quando arrivi, siamo più tranquilli.
1: Arriverò troppo tardi, non ti trovo più, mi spiace.
0: A che ora arrivi?
1: Arrivo per le 3 stanotte.
0: Ok, resto qui, eccezionalmente, facciamo il programma fino alle 3, va bene.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme. Con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Kiss, kiss.
6: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Kiss, kiss.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss, kiss.
11: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Kiss, kiss.
8: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
13: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...

0: vite.
1: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Scuola genovese, amici della sera di Radio Kiss Kiss, la voce di Brescia insieme a Giulia per Serenamente. Domani vi faccio sentire un secondo di una canzone che non riconoscerete mai. Questa sera era questo. Tutti bravi così, sentiamo un po', sentiamo. Grazie.
1: Io ti aspetto di Marco Mengoni.
0: Ma no, no, naturalmente no, c'è una risposta.
2: Ciao Stefano, buonasera, sono sempre Walter. Dovrebbe essere la canzone di Shakira, ma non mi ricordo
0: il nome. Ah, vedi, almeno uno non ricorda il nome.
2: Sempre per l'anniversario di 50 anni.
0: Grazie, grazie. Però c'è stata qualche risposta un pizzico sbagliata.
3: Vaca vaca Shakira.
0: No, vaca vaca no, è impossibile, scusa.
4: Ciao. La canzone è Waka Waka di Shakira.
0: Vincete facile.
5: Waka Waka, la canzone dovrebbe essere questa.
0: È
5: chi sa tutti.
0: Ma chi la canta?
6: Ciao Stefano, sono Duilio da Sondrio, la canzone in questione è Waka Waka di Shakira.
0: Tutti bravi.
7: Qui. Waka Waka di Shakira.
0: Sì, certo. Domani sera ci diamo appuntamento, ok? Stasera avete fatto gli splendidi, così un secondo la indovino con uno, eccetera, eccetera. Domani vi metto un secondo difficilissimo e allora se siete persone straordinarie, quali siete? E allora ci sentiamo domani, torno alle 11, 11 e un quarto, facciamo questa cosa qui, devo mettere una cosa che non riconosce nessuno, ne devo uscire vincitore.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Così come c'è la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, tutte le sere esiste 50 76 26, ovvero 50 anni di grande musica, tanti ricordi, lacrime di gioia, saudagi, ma anche oh bella questa canzone, ho 20 anni però mi risulta bella anche se degli anni 80. Cosa si regalava negli anni 80, ad esempio, ad una persona cara, a un familiare, ad un amico? Il piumino colorato e lucido sulla scia di Vacanze di Natale, che uscì quell'anno, andavano fortissimo i piumini sgargianti e quelli un po' oversize. Oppure c'era il mitico, caro boomer all'ascolto, ce l'avevi il maglione a trecce, cioè il capo d'abbigliamento classico immancabile nei pacchi regalo nelle famiglie, con la treccina ulteriore messa in evidenza dal tuo pullover. Nello stesso anno una storia incredibile, quella di Peter Gabriel, genio che abbandonò la sua band originaria, ovvero i Genesis, per fare musica da solo. Il primo estratto da un disco fantastico, e The Monkey, la scimmia, non era l'animale, era la scimmia che prendeva le persone estremamente gelose dell'altra nel rapporto di coppia. Una metafora di vita sotto forma di canzone. Roulette, il croupier c'è anche questa sera e ci dice che anno è.
0: 1980.

In un italiano molto gergale, quando ti prende la scimmia della gelosia, e lui cercò di fare un tutorial rispetto alle persone estremamente gelose, la scimmia della gelosia raccontata in Sock the Monkey, quel genio di Peter Gabriel che andò poi super ospite a un'edizione del Festival di Sanremo, quella del 1983, per cantare rigorosamente in playback, così come la gara era fatta in playback, cantò Sock the Monkey, tutto bene. Alla fine della canzone l'artista tentò un'acrobazia in stile Tarzan, oggi si direbbe un epic fail, lanciandosi per due volte con una corda sulla platea del teatro Ariston, e durante il numero è finito con la schiena contro gli amplificatori, sì davvero, regalando uno dei momenti più memorabili, bizzarri ma anche paurosi, di inquietudine per la salute dello stesso Peter Gabriel. Un disc jockey chiamato Michael Gray, e qui vi porto invece negli anni 2000, aveva dimenticato l'hard disk da qualche parte di una canzone che sarebbe diventata incredibilmente forte e poi infatti tra le più ballate di quell'anno, inizio anni 2000. Pensate, l'aveva quasi dimenticata, ritrovò l'hard disk, mise un po' di campionamenti di disco anni 70 e fece una fusione particolarissima fra funky e house music. Nacque un piccolo capolavoro chiamato The Weeknd.

slogan Dance del 1983, ripreso nel 2004 da Michael Gray, che deve dire grazie a Pete Tong, altro disc jockey che iniziò a suonare a martello questa canzone, rendendola celebre in tutto il mondo. C'è il nuovo singolo di Elisa, si chiama Kintsugi.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Kiss, kiss. Da acqua e sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Kiss, kiss. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Kiss, kiss.
5: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
4: Kiss, kiss.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
4: Kiss, kiss.
9: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Kiss, kiss.
11: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
13: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
12: E tutte quelle persone nella foto?
13: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
12: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E anche Karol G vorrebbe entrare in 50. Beh, tempo qualche mese, secondo me. Se antes ti aviera conosciuto, potremmo metterla in 50, anche perché ha caratterizzato davvero qualche estate fa tutto il mercato latinoamericano, anche in Europa. Lei dice l'Italia è fantastica. È come essere a Medellin, in Costa Rica, a Porto Rico. La gente mi accoglie come se fossimo in America Latina. E ha perfettamente ragione. Torniamo nei 50 da festeggiare con le imprese della seconda metà degli anni 90. Quell'anno ci fu il record di velocità terrestre. Il 15 di ottobre il veicolo supersonico britannico Trust, guidato da Andy Green nel deserto del Nevada, raggiunse la velocità di 1227 km orari. Tu che sei alla guida, proprio fai il contrario, cioè ti voglio sano e salvo a casa. Lì nel deserto non c'era nessuno. Boom! Una bomba irruppe per la prima volta nella storia il muro del suono a livello del suolo. Quindi impresa di seconda metà anni 90 che abbiamo raccontato, impresa musicale con un testo che quell'anno spaccò, si faceva appocamento, mi sento scossa, agitata, un po' nervosa, acida come di più non si può, fondamentalmente i Prozac sconvolsero proprio più il mercato di quell'anno. Ma quale anno?

0: Cosa più con acido, acida, che ha risvegliato i vostri pensieri delle notti molto agitate del 1997. Adesso hai famiglia, ascolti Radio Kiss Kiss da 50 anni, magari come risposta da dare per vincere la t-shirt celebrativa, e ti porto invece in un altro salto nel tempo, negli anni 70, quando c'era un dialogo molto famoso al cinema, quell'anno Kramer contro Kramer, una delle pellicole più viste della storia del cinema, ma in particolare quell'anno il dialogo tra Ted e il figlio Billy. Quando Joanna se ne va, Ted cerca di spiegare la situazione al piccolo Billy, Justin Henry, e Ted dice: a volte papà e mamma non vanno d'accordo e uno di loro vuole andarsene, starsene per conto suo per un po'. Questo è successo a mamma e il figlio. Ma quando torna la mamma, che è una delle frasi che spezza il cuore all'interno di quella pellicola cinematografica, e lui fa presto, molto presto, anche se non sarà molto presto. Quello stesso anno, ormai da qualche stagione a quella parte, Earth, Wind & Fire facevano musica disco, dopo aver esordito con il soul, la fusion, un collettivo fantastico, le voci di Morris White, di Philip Bailey, che si avvalsero anche delle Emotions, coloro che cantarono The Best of My Love, una vera jam per Boogie Wonderland. Io punto sull'anno
1: 1979.

per fuggire dalla solitudine, dalla routine, ballare, ballare, semplicemente ballare, questo è il significato di Boogie Wonderland. Un altro viaggio pazzesco è andato e domani venerdì vi voglio tutti dalle 21 alle 24 per fare comitiva con Io, Tu e Kiss Kiss. Grazie a Roberta Sepe ancora, happy birthday to you. Ci lasciamo con Boy George, con i Culture Club. Il miracolo si mixava con Miss Me Blind, altra loro canzone di successo, ne venne fuori un mega mix. It's a Miracle, Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.